0: Summer Hit.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì. Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Ariete e Angelina Mango.

0: l'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
1: con Party RDS.
0: Energia, carica e divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro,
1: la festa è sabato dalle 22 all'1
0: con Party RDS.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: piacere, Calciolone.
1: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
0: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'estate piena di ricordi
4: con un successo senza tempo.
5: Estate

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
1: Sempre con te, anche con la nostra app.
2: RDS.
3: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Ehi, Bugs!
10: Che succede, amico?
9: Parla del film!
10: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
9: E adesso?
10: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema ma dal 2 settembre.
9: Due biglietti e 8 popcorn.
10: Esagerato come sempre.
0: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
5: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela, c'è qualche Carmela all'ascolto? Ci mandi un messaggio. Grazie 38822 38822, cosa che peraltro state già facendo perché c'è la nostra rubrica Sono sveglio perché devo o perché voglio, e allora sentiamo il prossimo.
1: Io sono sveglio perché sto andando a Roma a recuperare un amico che ieri ha fatto festa, un po' troppo festa, ecco, e ha perso le chiavi della macchina e quindi adesso è rimasto praticamente a piedi.
0: Grande, sei un vero amico, perché in quanti a quest'ora alle 5:56 di un sabato mattino si prenderebbero la briga di andare a recuperare un amico? Bravo, complimenti, sei veramente un amico di cuore. Un altro messaggio, sentiamo.
2: Siamo in direzione Fiumicino perché fra pochino prenderemo un aereo per andare in vacanza in California. Wow. Ciao da Claudia, Adriano e Leonardo.
0: Se vuoi, ciao. Si possono aggiungere Corrado e Linda che verrebbero molto volentieri con voi. Un altro messaggio, sentiamo.
3: Buongiorno, sono da Sara, da Terralba. E sono sveglia perché sto andando verso i campi di anguria, ecco, a tagliare e raccogliere anguria per voi.
0: Infatti noi siamo molto golosi e ti ringraziamo per questo servizio che ci fai a quest'ora. 38822 38822, anche se a dire la verità la nostra rubrica è quasi terminata perché mancano pochi minuti alle 6. Ci sentiamo anche Jess Glynn, questa è Take Me Home.

0: Accompagnati a casa la voce di Jess Glynn, questa era Take Me Home su RDS, vi aspetto, sono qua anche nella prossima ora, saremo insieme fino alle 9 anche per questo sabato 29 agosto.
1: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
2: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
0: Un minuto dopo le 6, buongiorno e buon weekend. Stiamo iniziando molto presto questa giornata, questo fine settimana. Con me io sono Corrado Trisoglio, devo salutare e ringraziare Linda Gravela per il suo preziosissimo contributo in regia questa mattina. Tra l'altro parleremo nella prossima ora anche di diete, ma di diete un po', diciamo, originali, singolari, ricordandovi che anche questa mattina ci sarà il meglio di tutti i pazzi per RDS tra le 7 e le 9, perché il nostro morning show torna proprio la prossima settimana, puntuale lunedì 31 agosto. Allora ripartiamo subito dalla musica con una bella sequenza mixata. Questa canzone di Jennifer Page si chiama Crush.
3: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Eh sì, diciamo che è una cosa diffusa a quest'ora, alle 6.14, magari siamo svegli ma il nostro corpo non è molto pronto, My Body Isn't Ready. Era l'ultima canzone della sequenza mixata per Somber, questo giovane artista che ha inanellato una serie di successi proprio durante l'ultimo anno. Era l'ultimo del nostro poker, che torna nella prossima ora su RDS.
1: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
1: Energia, carica e divertimento
2: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro,
2: la festa è sabato dalle 22 all'una
1: con Party RDS.
2: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Noi giovani, e qui fa già ridere, stiamo cavalcando, diciamo, questa nuova moda tech, tra poco su RDS.

Drop Dead, c'è anche Olivia Rodrigo su RDS, così vedendola nel video sulla nostra RDS Social TV non mi sembra che abbia bisogno di una dieta, Olivia Rodrigo, magari a dieta, questo è il motivo della sua forma fisica. Perché parliamo di dieta? Intanto perché ci sono i numeri che parlano chiaro, gli italiani siamo un popolo perennemente a dieta. Allora, il 60% degli italiani è costantemente a dieta. Salutiamo tutti i facenti parte della categoria, tra l'altro andando poi nel dettaglio, l'11% affida o affiderà la propria routine alimentare ai consigli del proprio personal trainer, mentre il 12% al medico di base, ma c'è una bella percentuale, il 31% degli italiani, che invece si affida alla tecnologia. E ci stavamo consultando io e Linda, lei ha già provato, diciamo, questo tipo di dieta, quella che ci propina ChatGPT, perché dimenticate bilanci intelligenti, app caloriche, counting e fogli Excel che vi danno appunto dei suggerimenti. Oggi per perdere peso basta l'intelligenza artificiale, basta una chat con l'intelligenza artificiale. Sembra l'inizio di una commedia un po' surreale, invece è il trend del momento. Sempre più persone, sempre più italiani

0: si affidano proprio a ChatGPT il compito, di monitorare dieta, suggerire pasti, creare schede fitness oppure offrire un po' di motivazione, perché ChatGPT ti motiva, è la human motivator delle nostre diete, magari con un'anteprima virtuale di come potresti apparire da qui a qualche mese. Oggi provo, vado a casa, anzi da qui alle 9 magari mi metto qua 5
1: minuti.
0: Ma fammi
1: mangiare, ma che ne frega!
0: Ha ragione signora Lella, noi siamo una buona forchetta, quindi probabilmente avremo qualche difficoltà. Comunque, tentar non nuoce, la novità è semplice e per certi versi geniale, basta raccontare, se l'avete già fatto, vi diamo qualche suggerimento, basta raccontare a ChatGPT cosa si è mangiato, con quali obiettivi, e la chat ti dà tutti i consigli necessari per cercare in qualche modo di perdere qualche chilo. Proviamoci insieme, intanto ci battiamo un po' le mani, clap your hands, le 6:25, arriva anche questo DJ francese che si chiama Kungs, lo ascoltiamo su RDS e poi più tardi ricordate che tra le 7 e le 9 torna anche il meglio di tutti i passi.

0: Kungs, il DJ Kungs. A proposito di diete, intanto bisogna così sottolineare che la cosa a cui gli italiani proprio non sanno rinunciare è la colazione. Quindi siamo perfettamente allineati, perché sono le 6:28, salutiamo quelli che appunto stanno facendo colazione a quest'ora. Ecco, la domanda che vogliamo farvi questa mattina, giusto per coinvolgervi, è: qual è quel cibo a cui proprio non riuscite a rinunciare, anche se appunto non è molto idoneo alla vostra forma fisica, alla vostra dieta? Raccontatecelo con un messaggio al 388-22-388-22. Intanto però un ritorno importantissimo, sentiamo una novità su RDS.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Ligabue, qualcosa per te.

0: Live in Love, Cher su RDS alle 6.36. Stiamo parlando questa mattina di diete, intanto appunto ricordando che gli italiani proprio non rinunciano alla colazione, 91%, ma vi stiamo chiedendo qual è quel cibo a cui proprio non riuscite a rinunciare, e quindi è una bella lotta, soprattutto quando fate le diete. Ce lo state raccontando al 38822, come per esempio ha fatto questa nostra amica. Sentiamo.
1: RDS, buongiorno. E che cosa non riesco a rinunciare? La buona napoletana, pasta, pane e pizza.
0: Ecco, il contrario.
1: Io incubo.
0: Immagino.
1: Vado a tutti da Antonella.
0: Antonella,
1: Napoli.
0: Da Napoli, no, dicevo, è l'incubo anche dei nutrizionisti, se tu hai questo, diciamo, questa voglia assoluta di mangiare sempre pane, pizza e carboidrati vari. Raccontatecelo anche voi, mandateci un messaggio al 388-22-38822.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
3: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
6: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
7: Yuhuu, c'è nessuno.
8: Yeah, uno c'è.
7: Facciamo amicizia.
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Le 6.38, state raccontandoci quali sono i cibi a cui proprio non riuscite a rinunciare. Noi non rinunciamo ai pinguini tattici nucleari.

0: Peggy Goo, che quando diciamo disannuncio, giusto per usare un termine tecnico, mi viene in mente Betty Boo, è normale? Beh, per te ricordi Betty Boo. Va bene, abbiamo ascoltato il nuovo singolo qui su RDS, la radio 100%, grandi successi, manca un quarto d'ora alle 6, stiamo parlando di diete, anche perché come abbiamo sentito il 60% degli italiani è costantemente a dieta, però vi stiamo chiedendo quali sono i cibi a cui proprio non riuscite a rinunciare. Buongiorno, io non riesco a fare a meno dei formaggi, li adoro in tutti i sapori e forme. Lucia ci scrive questo messaggio. L'alcol può essere considerato cibo, probabilmente per i nutrizionisti, sì. Ecco, se fosse così non posso rinunciare al mio gin tonic. Laura da Bergamo, che salutiamo. Buongiorno, la pizza e la birra, insomma tutti a dieta, si legge e si sente dai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Buongiorno, Corrado, Claudio da Roma. Io la penso esattamente come la pensava il grande Alberto Sordi sulla pasta. Lui diceva sempre: per me la pasta dovrebbe essere l'antipasto, il primo, il secondo, il contorno, la frutta e il dolce. Ciao, un abbraccio, tanti auguri.
0: Ciao Claudio, quindi mi stai dicendo che questa è la tua dieta? Complimenti, grazie. Sentiamo un altro messaggio.
2: Buongiorno RDS, io non riesco a rinunciare proprio a un buon olio di oliva messo a crudo su ogni cosa.
0: Come ti capiamo, caro nostro amico. Grazie, allora era l'ultimo, ce ne sentiamo, ce n'è ancora uno.
3: Nino da Trapani, sì. Tutta la vita cornetti, buona giornata.
0: Cornetti brioche, non i cornetti del gelato, ce n'è un altro, sentiamo.
4: RDS, buongiorno, sì. Sono Lodovica e ho 10 anni e io sono in fissa per il tiramisù.
0: Tanta roba, ce n'è un altro, sentiamo.
5: Buongiorno, io sto andando al lavoro e non riesco a rinunciare una bella fiorentina e una bella pizza fatta in casa con le mie mani.
0: Che buona. Ma no, ciao. Non a quest'ora, spero. Grazie al nostro amico. Continuate a raccontarci appunto quali sono i cibi che fanno un po' a pugni con la dieta ai quali non riuscite a rinunciare.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: trovato la risposta, amici di RDS, alla domanda del bambino. Il vulcano più grande del mondo nel sistema solare si chiama Mauna Loa. Si trova alle Hawaii, circa 5.250 chilometri quadrati di superficie emersa, è alto 4.169 metri sul livello del mare e se si misura dalla sua base sul fondale oceanico raggiunge oltre 9.000 metri di altezza complessiva. Quindi si trova alle Hawaii del sistema solare, mentre Olympus Mons, qua non so, Monte Olimpo, 22 chilometri di altezza su Marte, ma non so poi su Marte.
1: Su Marte. Noi non ci permettiamo.
0: Tanto noi quando voi andrete su Marte, marziani, bambini, noi saremo un po' più su di Marte.
1: Posso dire? Sì. Amici marziani.
0: Amici marziani. Noi non arriveremo a, come dire, conoscervi. Lo faranno magari quelli un po' più giovani di noi.
2: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
0: State ascoltando RDS in compagnia di Leo Di Bello e Chiara De Pisa. In questo sabato insieme andiamo in redazione ad ascoltare le notizie di giornata. Sentiamo.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Bentrovati da Roberta Lupi. Continua il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, decine di vittime, feriti, incendi e danni alle infrastrutture. Lunedì incontro Putin-Xi Jinping. L'ex ministro ucraino della difesa intanto, Fedorov, sarà consulente per l'innovazione del Ministero della Difesa italiano. E sui timori legati a possibili piani di attacco dei russi ai paesi del patto atlantico, le parole del ministro degli esteri Antonio Tajani.
9: Sono preoccupato perché non credo che la Russia farà attacchi alla NATO. Certo, non va sottovalutato quello che fanno da Mosca. Penso agli attacchi tipo cibernetico. Noi siamo organizzati, stiamo reagendo, li respingiamo quotidianamente. Però non credo che si debba essere eccessivamente allarmati. Non, io sono sempre contrario a creare un clima di agitazione, di paura, anche perché un attacco da parte della Russia contro l'Occidente vedrebbe la Russia perdente, quindi non credo che commetterebbe Putin un errore di questo.

0: questo tipo, attaccare per essere sconfitto.
1: Mentre il ministro degli esteri nepalese stima in 5 miliardi di dollari la spesa per la ricostruzione dopo l'alluvione lampo che ha investito il territorio, intanto salgono a 633 le vittime accertate in Nepal e Cina dopo le inondazioni del fiume Trisuli, poco meno di 3.000 dispersi, tra loro 3 italiani. In Niger, offensiva armata in corso dalla notte scorsa, colpite basi aeree, preso di mira il palazzo presidenziale, interrotto il segnale della televisione nazionale, attaccato l'aeroporto internazionale di Oriamanè, nella capitale Niamey. Seggi aperti in Islanda fino alla mezzanotte italiana, 270.000 gli elettori chiamati a decidere se il governo debba riprendere i negoziati di adesione all'Unione Europea. Treni, ripresa da stamattina la circolazione sull'intera linea Firenze-Roma, sospesa per lavori di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura, in graduale ripresa quella sulla Venezia-Bologna per accertamenti sulla linea. Chiudiamo con lo sport, MotoGP, Gran Premio in Spagna, pole e record per Bezzecchi davanti a Marc ed Alex Marquez. Alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara. Questa è RDS.
2: Siamo noi, Leo Di Bello e Chiara De Pisa, ciao, la radio ragazzi. Che state ascoltando RDS in vostra compagnia, a tenervi compagnia con un sacco di cose che spero siano interessanti. Noi troviamo delle storie a volte, adesso tra poco Chiara ne ha trovata una, secondo me, che vale la pena raccontare.
3: Utilizzo
2: no?
3: il tuo linguaggio, sicuramente l'avrete intercettata, però ne vogliamo parlare insieme, ti piace?
2: Sì, perché poi qualcuno, come dire, le legge, le notizie, eccetera, eccetera, ma poi sono sempre di stretta attualità, nel senso che poi bisogna conoscerle per provare a commentarle. Sono le storie delle persone che succedono, che poi ci fanno riflettere insieme, no?
3: Vi raccontiamo tutto tra qualche istante, subito i nostri grandi successi.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Questa è RDS, Leo Di Bello e Chiara De Pisa in vostra compagnia. Adesso con una curiosità, con una storia, Chiara, che ci porta dove?
1: A Bologna.
0: Che è successo a Bologna?
1: No, allora, tu che mi sei avvocato, lo ricordiamo perché magari qualcuno se lo dimentica, cioè hai studiato giurisprudenza.
0: Laurea magistrale in scienze giuridiche.
1: Sai che quando iniziano le cause durano...
0: Sono molto lunghe nel nostro paese. Tu cominci una causa e poi diciamo devi avere molta pazienza per vederla arrivare.
1: In questo caso anche abbastanza breve, nel senso che si parla di una storia iniziata a ottobre 2025 che si è conclusa in questi giorni. È la storia di una cameriera che è stata licenziata perché si era messa in malattia, ma il giorno stesso in cui si è messa in malattia, era la giornata del compleanno del figlio, ha postato delle fotografie che ritraevano appunto il momento in cui stava festeggiando il bambino.

0: il ristorante per cui lavorava si è indignato, ha detto no, noi non accettiamo assolutamente questa cosa, la licenziamo. Ha fatto ricorso la signora e il tribunale ha dichiarato che questo provvedimento è illegittimo, perché la donna non solo non ha simulato la malattia, dovrà anche avere un risarcimento di circa 20.000 euro. Ma questo perché? Perché era impossibile, lei aveva dichiarato la sera prima sono impossibilitata tramite WhatsApp a prendere, a venire a lavorare il giorno successivo, ma non c'è niente che provi che la fotografia sia stata scattata in un momento in cui lei doveva essere chiusa in casa, insomma, per malattia, rispetto a quelli che sono gli orari di lavoro.
1: Cioè, per una fotografia scattata qua stiamo parlando, cioè qui c'è un tema enorme dei diritti dei lavoratori, chiaramente sapete con quale, come dire, serietà è giusto secondo me affrontare certi argomenti, e poi ci si perde dentro a dei misunderstanding o delle cose, Chiara, che possono portare addirittura ad un licenziamento. Ma ripeto, per arrivare a licenziare una persona, secondo me devi avere giusta causa, eccetera eccetera, ci devono essere delle motivazioni tali da arrivare a un provvedimento drastico di quel tipo.
0: Cioè lei ha postato la fotografia, poi ha detto ragazzi io non vengo perché non sto bene, però l'orario non è detto che coincida, cioè che magari si è sentita male dopo, e quindi la fotografia è stata postata prima e non c'è niente che possa provare che appunto ci sia stato un
1: questo non toglie, lo dico col sorriso, non voglio mancare di rispetto a nessuno, no, lo dico col sorriso, mi è venuto in mente, dopo 24 anni che lavoro in tante aziende ho lavorato, non toglie che dei furbacchioni in giro ci sono, non c'entra niente questa storia, cioè dei furbacchioni, io come diciamo colleghi o persone con cui ho lavorato anche magari in maniera indiretta eccetera, li ho trovati, quindi questo non voglio dire, prima spezzavo una lancia a favore dei lavoratori, ci mancherebbe altro, anche per i datori di lavoro ci vogliono delle tutele, perché veramente qualcuno che vuole essere più furbo degli altri purtroppo esiste.
0: Va detto che il datore di lavoro, dopo averla, cioè per il licenziamento, aveva messo insieme anche tutta una serie di situazioni che erano successe precedentemente, per cui era arrivata al punto in cui ha detto no, questa cosa mi sembra veramente eccessiva, per me c'è il licenziamento. Lei si dice impugnato?
1: Sì, impugnato
0: il licenziamento, e tramite il tribunale è riuscita a farla annullare.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, che bella vita.
3: Perché ho bisogno di te.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi.

0: Ci siamo, questa è RDS, sempre in compagnia di Leo Di Bello e Chiara De Pisa. Tra poco parliamo della storia. Innanzitutto, tu segui Ballando con le Stelle,
1: sì,
0: il programma di Rai 1,
1: sì,
0: di Emily Carlucci.
1: Piaceva tanto alla mia nonna, quindi quando andavo a casa di nonna, lei lo guardava, io e i miei ci sono affezionati. Cioè, è anche una questione affettiva.
0: Devo dire che Emily Carlucci è molto brava, fa sempre dei cast stellari, riesce sempre a mettere insieme personaggi nuovi, grandissime. Per esempio, quest'anno c'è, credo, Monica Guerritore, eccetera, eccetera. Ci sono anche persone che hanno fatto veramente una carriera di primissimo livello,
1: Ornella
0: che
1: Muti,
0: si mette
1: forse
0: Ornella Muti, ancora in dubbio la sua presenza, però che si mettono in gioco, no? Ci sarà Alessandro Matri, anche tanti ex sportivi calciatori. Sì, perché sai che la sua
1: moglie,
0: Federica Nargi, è stata bravissima, credo, non
1: l'anno
0: so se ha vinto,
1: è arrivata straordinaria,
0: è arrivata vicino a vincere,
1: penso che sia arrivata seconda,
0: è stata fenomenale. E c'è la storia di Alberto Ravagnani, che credo
1: magari non vi dice niente, però in realtà è molto
0: credo
1: famoso.
0: Non sia più donna, non lo so, comunque adesso la studiamo bene insieme, perché anche giustamente anche un prete si mette in gioco, lo fa, lui lo fa molto spesso sui social e diventa un personaggio mediatico. Tra poco.

0: In attesa di ricevere anche noi la chiamata per
1: dai, De Pisa.
0: Ma guarda,
1: ah,
0: che
1: la chiamata per Ballando con le Stelle, pensavo la chiamata. Perché adesso parliamo di Alberto Ravagnani.
0: Ti ho visto preoccupatissimo.
1: L'ex sacerdote, ho detto in attesa di ricevere anche noi la chiamata. Poi magari la riceveremo. Come vedresti Don Leo?
0: Ma sai che no?
1: Don Leo?
0: Io ti
1: confesso, De Pisa.
0: Ma per la carità del cielo, no, tra poco.
1: Perché poi qua si rischia. De Pisa, ma cosa dici?
0: Io la chiuderei un attimo.
1: Vabbè, arriviamo tra poco, riflettiamo un attimo, arriviamo.
2: Accendi l'estate con l'app di RDS.
3: Sempre con te ovunque.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè, buona,
4: ma non fritta.
5: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
8: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
12: A me importa.
13: Coyote versus Acme.
14: Idiota!
13: Al cinema dal 2 settembre.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
0: Ancora buongiorno a tutti, state ascoltando RDS, Leo, Chiara e il Paguro. Tra poco parleremo di un personaggio che magari dal nome non vi dice niente, ma che in realtà è molto famoso.
17: Il volume della tua estate.

0: voce straordinaria di Robbie Williams.
1: Non solo la voce.
0: Non solo la voce, lui proprio come personaggio è straordinario, oltre che bellissimo, va bene che lo sottolinei. A proposito di personaggi che comunque hanno un loro fascino, un loro seguito, Alberto Ravagnani, che è
1: un ex
0: sacerdote milanese, ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle. E uno dice, beh, fin qui che notizia è, ci mancherebbe altro. Però ha creato veramente un personaggio mediatico che sta avendo molto seguito. E racconteremo insomma un po' la sua storia tra qualche istante, sempre ci mancherebbe, con grande rispetto.
2: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: Sarò super veloce come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su emperf.com.
4: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Alberto Ravagnani a Ballando con le Stelle, dall'altare ai social fino alla pista da ballo. Questa è una storia interessante e secondo me che è giusto conoscere. Tra poco la racconteremo insieme.

0: pronti per parlare di questa storia, però prima devo fare una premessa.
1: Devi dire il cast di Ballando con le Stelle. Sai che c'è anche la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.
0: Aurora. Okay. Sì. No, non volevo parlare di questo, ma volevo fare una premessa. Se adesso, dopo aver sentito parlare di questo ragazzo, mettete un like su Instagram o su TikTok, su Instagram fatelo anche a Leo Di Bello 1983. Sì,
1: brava,
0: perché sennò non vale.
1: Perché sennò non vale. Io ho molti meno follower rispetto ad Alberto Ravagnani.
0: Allora, lui ne ha 300.000
1: io ne ho tipo
0: su Instagram.
1: 20.000 che sono quelli. Possiamo raggiungere Ravagnani, per favore, se mi volete seguire.
0: No, ma che fatto. E ne ha 161.000 invece su TikTok. Perché? Perché lui si è fatto conoscere per essere un bellissimo ragazzo, però quando l'abbiamo conosciuto sui social, sì, era prete. Era un ragazzo molto giovane, molto carino, con questa vocazione che ha, cioè con una fede che ha tuttora, non è che abbia perso la fede.
1: Sì, la storia è questa, Chiara. Lui ha iniziato il suo nome a circolare durante il lockdown del 2020. Lui, come dire, lavorava presso la parrocchia di San Gottardo al Corso a Milano e anche con gli oratori di Bustarsizio. Era, come dire, il suo lavoro molto vicino ai giovani, proprio nel loro percorso di crescita. La storia in realtà è molto seria, perché a un certo punto lui parla in maniera pubblica dell'esperienza del suo sacerdozio e i motivi anche che l'hanno portato al successivo allontanamento. Lo fa in un libro, in un testo intitolato La Scelta. È un'autobiografia in cui racconta la travagliata, sofferta decisione di abbandonare l'abito talare e quindi non essere più prete, per intraprendere un nuovo cammino completamente diverso, dove comunque come dire, è un cammino personale senza rinunciare ai valori che lui continua a riconoscere, e anche mediatico, perché vuole comunque arrivare, no? Mandare dei messaggi ai ragazzi, seppur sì, lo fa non più da donna,
0: sacerdote,
1: diciamo,
0: certo,
1: sacerdote, ma con una veste diversa, diciamo, no?
0: Sì, quindi... io l'ultimo post suo che ho visto parlava anche della questione fisica. Lui diceva: io mi sono sempre preso molto cura del mio

0: mio corpo, però quando ero sacerdote non c'era il culto del corpo personale, no? Era più l'anima, più come giusto che sia, cioè se uno fa una scelta. E invece lì era quei pantaloncini che faceva vedere che si sta prendendo estremamente cura.
1: Ma ci mancherebbe, io dico questo. Complimenti per anche no, per la nuova strada che ha intrapreso. Appunto.
0: Ne conosco delle persone che da sacerdoti sono uscite da questa situazione, perché a un certo punto non ci si sono più ritrovati.
1: Sì, no? Hanno intrapreso una
0: e
1: nuova strada,
0: facile,
1: ma ci mancherebbe. Ci mancherebbe. E adesso lui sarà uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, per quello ne parliamo, perché è ufficiale, è stato presentato nel video in cui ha dato l'annuncio che Milly Carlucci lo ha scelto, e quindi adesso avrà ancora più mediaticità, no? Diventa ancora di più personaggio televisivo dopo avere un ottimo seguito sui social. Io non so perché quando ancora c'è quel sorrisino, quelle battutine, che in realtà bisogna avere grande rispetto quando si parla appunto di preti eccetera, di chi fa una scelta spirituale, no? L'aspetto spirituale della nostra vita è molto importante, di quel tipo lì, poi a un certo punto ha diritto, se sente qualcosa di diverso, prima parlavo di un aggettivo come travagliata, pur soffrendo, di lasciare una cosa per intraprendere una strada
0: diversa. Guarda, racchiudo tutto dicendo che siamo esseri umani, nessuno di noi può
1: giudicare
0: al posto di Dio, se qualcuno crede in Gesù, insomma in quello che para voi, siamo esseri umani e per questo motivo siamo fallimentari e siamo anche aperti al libero arbitrio.
1: Quindi al di là delle battutine, eccetera, eccetera, avete capito che il discorso è serio.

0: before you go.
1: Sai che ci stavo ripensando, ti... Cosa? Ci vedo molto bene come Don Leo.
0: Dai, non è vero, non saresti... è vero e lo sai. Sì,
1: saresti... Oh santo, cioè, no ragazzi, veramente sto scherzando. No, non ti ci vedo.
0: Tu ci hai mai pensato?
1: No.
0: Quando eri piccola, niente.
1: No, nessuna... non ci ho mai pensato, però ho fatto un percorso tipo da scout, insomma, ho vissuto
0: esperienze differenti,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sono stata anche 4 giorni in convento, ma questa è un'altra storia.
0: E poi ce la racconterai, magari domani, amici, perché noi torniamo domani tra le 9 e le 13. Ci troverete, se volete, noi siamo qua a tenervi compagnia su RDS.
1: Grazie al Paguro per essere stato con
0: ciao
1: noi.
0: Ciao Chiara, ciao Paguro. Ciao amici, ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Siamo pronti a partire con l'appuntamento in redazione RDS. Scopriamo quali sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
7: Buona giornata, buon sabato da Guido De Santis. In Nepal si è aggravato il bilancio delle alluvioni, hanno perso la vita in 663, oltre 3.000 dispersi. Ancora nessuna notizia di 3 italiani. Costerà miliardi la ricostruzione, ha fatto sapere il governo. Il conflitto in Ucraina, almeno 27 morti e 42 feriti. Il raid russo nella regione di Kiev, abbattuti 223 droni. Nello Zimbabwe centrale, almeno 27 persone sono morte nello scontro frontale fra un minibus che trasportava fedeli di una chiesa e un camion. Alessandro Di Battista, ex politico dei 5 Stelle, ricoverato nella tarda serata di ieri a Cuba. Secondo quanto risulta al Corriere della Sera, il 48enne è giunto in ospedale in gravi condizioni. Il giornalista Peter Gomez parla di malore. L'ondata di maltempo che ha interessato alcune regioni italiane e la provincia di Cremona chiederà lo stato di calamità. Tetti scoperchiati, chiese danneggiate, tra cui il Duomo, alberi abbattuti, 43 feriti, gente che ha dovuto

0: dovuto dormire altrove fra Lombardia e Veneto, 700 gli interventi dei vigili del fuoco in meno di 24 ore. In corso il secondo controesodo dalle vacanze per gli italiani. Ritorno a casa con il caro carburanti, i consumatori fanno i conti, quasi mezzo miliardo di spesa in più. Siamo allo sport con Roberta Lupi.
1: Mondiali assoluti di canottaggio ad Amsterdam nei Paesi Bassi, oro per l'Italia nel 4 di coppia maschile con Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. MotoGP, Gran Premio d'Aragona in Spagna, pole e record per Bezzecchi davanti a Marc ed Alex Marquez. Alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara. Formula 1 ufficiale Lando Norris in McLaren fino al 2030. Calcio, seconda di campionato alle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Rientra Berardi tra i neroverdi che attendono Sebastiano Esposito dopo il saluto di Pinamonti. Il tecnico Alberto Aquilani.
2: Sì, sì, mancano quanto 3 giorni. Ci siamo quasi. Sicuramente qualcosa arriverà ancora, no? Esposito sta facendo le visite, quindi siamo lì.
1: Sugli avversari, il tecnico dei Granata, Ignazio Abate.
3: È una squadra che ha mantenuto uno statuto importante dell'anno scorso, con un allenatore che è un amico e molto molto preparato, però dobbiamo andare lì con la convinzione di metterli in difficoltà e cercare di anche noi di proporre calcio.
1: Alle 20:45 Juventus Parma. Questa è RDS.
4: Amiche e amici, eccoci qua pronti per vivere questo sabato pomeriggio insieme. Signori e signori, sono orgoglioso e felice di avere al mio fianco, soprattutto al vostro fianco, Elisabetta Sacchi.
5: Ma che roba, che presentazione, ma che sabato. Lui è il magnifico Filippo Ferraro, in regia con noi c'è Linda Gravela. Tutto questo come ogni giorno, vi siete abituati per questa settimana fino alle 17.
4: Sì, sarà così anche domani, però si partirà alle 17. Dopo vi spieghiamo,
5: così,
4: c'è troppa roba.
5: Così,
4: sì, un po' dopo, dai, non è che devo stare qua proprio a specificare ogni cosa. Ve lo dico, abbiamo preparato davvero un puntatone. Sì, state con noi sempre.
6: All'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: vanno in spiaggia.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
0: Noi sì.
2: Si vogliono solo cambiarci senza accorgerci che
3: l'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi 100%.

0: Perché stai animo su RDS, un pezzo che ha un successo clamoroso, spinto poi da un'importante fanbase che peraltro ogni volta ci ringrazia, ci saluta. Non è merito nostro, è tutto l'ufficio musica.
1: Ah, sì, non scegliamo noi i pezzi, però vabbè, ogni tanto prendiamoci anche i meriti, sì, che non ci, no, che non sono direttamente nostri.
0: Siamo tutti una grande famiglia,
1: infatti.
0: Ecco, dai.
1: Allora, siamo vicini a settembre, ogni tanto a me viene quella voglia di, cioè non mi viene più, però mi veniva quando ero più giovane, di arriva settembre, l'università, mi iscrivo all'università, cambio, cioè sai, di cambiare, cambio colore dei capelli, sì, questo ce l'ho, infatti lo farò, sai, tutte queste cose qua. Quindi può venire anche qualcuno anche la voglia di rivedere un attimino il proprio lavoro, se possibile.
0: Cioè, sì, perché poi di... è l'inizio di una nuova stagione fondamentalmente, infatti. Quindi è normale anche fare una sorta di bilanci, di cambi lavoro, quindi cosa abbiamo?
1: Tra poco vediamo un po' quali sono i lavori dei sogni, quanta gente ha davvero voglia di cambiare e ce l'ha sempre, non soltanto a settembre, tra l'altro.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Sabato pomeriggio su RDS arriva subito Summer Potential.

0: Harry Styles, questa è la sua Golden su RDS.
1: E allora è settembre, ormai siamo in procinto, perché insomma fra tre giorni appunto inizia quello che è solitamente il mese degli inizi, un po' perché ci è rimasto l'imprinting di quando andavamo a scuola, e quindi a settembre inizia la scuola nuova, la classe nuova, i nuovi compagni, insomma grandi cambiamenti, magari nuovi sport con i nuovi compagni, ed è una cosa che ci è rimasta dentro, anche se per chi è adulto tra virgolette come noi, settembre è solo il mese dopo agosto, ecco.
0: Sì, però sai che a me quando arriva settembre un po' la voglia di autunno, di freschino, di pensare a nuove cose, nuovi progetti, cioè ce l'ho sempre quella cosa di cambiare qualcosa, non il lavoro nel mio caso, cioè non lo spero di non, cioè non lo voglio decidere io,
1: tuo malgrado magari, chi lo sa, chi
0: spero
1: lo
0: proprio sa. Di no, però in Italia in realtà c'è un'indagine realizzata per Indeed, un portale famoso di ricerca di lavoro, e su 1000 lavoratori e persone in cerca di occupazione nel nostro paese, il mercato del lavoro, cioè è sempre lì per con la voglia di cambiare, la gente ha voglia di cambiare lavoro, e questa cosa c'è sempre, perché praticamente quasi 7 italiani su 10 vorrebbero un cambio di carriera, e quasi il 30% ci pensa costantemente, quindi dice, non è che arriva quella cosa ogni tanto quando mi capita un malumore sul lavoro,
1: sì,
0: oppure un momento. È abbastanza una frequente quel fatto di voler cambiare lavoro, però c'è anche tanta paura, un po' per l'età, un po' per il fatto di ricominciare da zero, l'incertezza finanziaria sicuramente sta ai primi posti, perché ovviamente potresti guadagnare meno soprattutto all'inizio, e poi anche la paura di fallire, perché c'è anche quella dietro i timori di un cambio.
1: Aggiungiamo anche che nell'indole dell'essere umano l'erba del vicino è sempre un po' più verde,
0: cioè certo,
1: quando qualcuno ti parla di un posto di lavoro ti sembra sempre migliore del tuo, dove i guadagni magari sono gli stessi ma fatti in modo diverso, vedi loro fanno così, vedi lui è più sereno, in realtà come si suol dire, per capire come vive una persona dovresti camminare nelle sue scarpe per un po',
0: certo.
1: Cosa che nel lavoro non puoi fare, perché lì se lasci è dove inizi, è molto complicato.
0: La cosa carina, bella, che ci fa ancora così un po' sognare, è che appunto esiste ancora il lavoro dei sogni, praticamente c'è quasi il 50, siamo al 43% degli intervistati di questo sondaggio che dice di avere una carriera ideale che vorrebbe ancora realizzare, quindi siamo andati un po' a sbirciare quali sono i lavori dei sogni in Italia.
1: Vai.
0: Classifichetta proprio velocissima,
1: sì.
0: Grazie insomma a vari risultati trovati sul web. Al terzo posto c'è lo specialista di cyber security, quindi il settore è in crescita, competenze sono molto...
1: Quello è per fare il figo con gli amici.
0: Cos'è che fa? Cyber security specialist.
1: Sto davanti a un monitor e vedo se è tutto a posto. Ovviamente
0: al secondo posto c'è un evergreen, il medico ovviamente, e al primo posto l'AI engineer, lo specialista in intelligenza artificiale.
1: Lì perché ci abbiamo l'ansia. Capito?
0: Dici?
1: Sì. Meglio farsi gli amici che nemici. Non si sa mai.
0: Sicuramente.
1: Terminator ci ha troppo segnato, capisci? Non riusciamo ad uscire da quel ginepraio lì.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ariete e Angelina.

L'ora di pranzo la passiamo insieme qui su RDS, Elisabetta Sacchi, Filippo Ferraro, e stiamo parlando del fatto che ci sono tantissime persone che pensano costantemente al cambiare lavoro. Non so a te, ma io ho una serie di amici che mandano curriculum continuamente, poi cambiano lavoro e continuano a mandare curriculum, che da una parte è una cosa che stimo, perché vuol dire che

0: hai sempre stimoli, sempre voglia di provare cose nuove, che è anche sintomo, no? Di intelligenza, di certo, gioventù, no? Dall'altra, una cosa che mi ha sempre affascinato, che è una cosa che ancora si usa fare, è quelle persone che stanno nella stessa azienda tutta la vita, che alla fine, sai, gli danno l'orologio al pensionamento. Cioè, ci trovo della poesia in quella cosa lì.
1: Anche lo stare bene, probabilmente nello stesso posto per tanti anni. Sì, cioè, sì, dall'altra parte, quello è riuscire a trovarsi bene in un ambiente e continuare a creare una carriera poi nello stesso posto.
0: Poi è sempre lì. Bello. È stare bene o paura di cambiare o è abitudine, come in coppia, no?
1: Qua andiamo su temi importanti, c'è una riflessione.
0: Lo sai che io non posso purtroppo rimanere, capito, sul banale.
1: In superficie, non si può. Però parlando di lavoro e parlando di vacanza, potremmo anche un attimino capire chi sta ancora, chi sta già lavorando e chi sta ancora in vacanza, da che parte si schiera la community di RDS.
0: Sì, dai, tra poco facciamo la nostra battle, messaggio di 10-15 secondi, se siete di quelli ancora in vacanza o che ci stanno andando, o quelli che invece stanno lavorando. 388-22-38822.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
6: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Nel pomeriggio insieme qui su RDS, tra poco la sfida tra chi è al lavoro e chi è in vacanza. Bene.

0: ITN su RDS. Com'è che si intitola questo disco?
1: Sorry, scusa, ah, lo sento.
0: No, che sapevo che ne avevi fatto una tua versione.
2: Sapevo che le voci come girano. Guarda, uno sbaglia una volta a dire una cosa, non se lo cancella più di dosso.
0: Sapete perché? Perché la Sacchi non sbaglia mai. Quindi quando lo fa, fa scena, no? In modo, Pirlo sbagliava un passaggio, te lo ricordi? Perché era impossibile, capito? E quindi uno scorri dietro l'altro. Allora, grande sfida, siamo 5 audio presi totalmente a caso. Vediamo qual è la categoria più presente secondo il nostro sondaggio tra chi lavora e chi invece è in vacanza. Partiamo?
1: Vai.
3: Oggi secondo giorno di ferie e stasera partenza per il Salento. Buone ferie a chi deve andare e buon lavoro a chi lavora. Ciao Eric da Cuneo.
0: Hai sentito?
1: E buon lavoro a chi lavora.
0: Nel mio caso
1: vacanza 1
4: 1-0.
5: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
5: Io sono Davide, lavoro come venditore esterno e sono al lavoro e sto schivando tutti i clienti che ancora sono chiusi.
1: Quindi si lavora.
0: Uno a uno. Comunque sarebbe bello fare il gioco anche che noi dalla prima parola capiamo se sono in vacanza. Cioè lui si capiva
1: dal
0: subito
1: tono,
0: che stava lavorando. Sì.
6: Ciao. Vacanza. Io a lavoro, ho lavorato tutto agosto e parto per le vacanze lunedì, quando tutti rientreranno tutti tristi.
0: Però lei è ancora lavoro.
1: Quindi è ancora lavoro?
0: Ancora lavoro, sì, lavoro, per poco. 2-1, sarebbe un punto a testa, però vabbè, 2-1.
7: Ciao. Ci chiamiamo Diego e Clarissa e stiamo andando a Barcellona a vedere la partita.
1: Ciao. Che vacanza, partita. Che bello. Come avete fatto a dirlo insieme? Io non lo so.
0: Ciao, sono le gemelle, quelle del film della Cortellese.
1: Scusa, io ho un imprinting un po' più horror. Ognuno per le bimbe ci mancherebbe. Amore.
0: Ognuno c'ha i propri riferimenti culturali, ovviamente. Poi
3: quest'anno praticamente una vita in vacanza, perché siamo appena tornati da Londra e Edimburgo e in questo momento siamo appena arrivati in Alta Badia, sulle Dolomiti, con 20 gradi.
1: Senti che sospiro di sofferenza, di fatica.
0: Li senti da lontano? I baffa che gli stanno mandando. È tutta invidia, amico mio. Goditela anche per noi.
1: Davvero. Quindi ha vinto la parte vacanza.
0: Vacanzieri,
1: per oggi.
0: Vacanzieri. Bravi, sì, hai capito.

0: amoroso, la particolarità è che non la canta un essere umano, ma l'intelligenza artificiale. Sta scalando le classifiche, addirittura è tra le prime tre in Australia, anche se pare che proprio in queste ore l'Australia voglia bloccare totalmente i pezzi cantati dall'intelligenza artificiale.
1: Beh, come è già capitato, come sta capitando un po' in tutta Europa, in tutto il mondo, nelle classifiche non potevano rientrare pezzi creati oltre un tot con l'intelligenza artificiale. Un po' anche emblematico il caso di Giselle con Dimanche Midipil, che una volta scoperto che era stata creata con l'intelligenza artificiale, insomma, un po' di nasi non si sono storti,
0: arricciati, come si suole dire. Credo che in questo caso parliamo di musica perché è il nostro ambito, ma in generale debbano essere fatte delle linee guida chiare sull'intelligenza artificiale dalle istituzioni, su tutto, perché è veramente, secondo me non abbiamo idea di quanto siamo vicini a un cambiamento epocale.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: E allora ci ho mutuo altri 20 anni, cosa vogliamo fare?
1: Un po' meno, l'intelligenza artificiale, ma meno.
0: Grazie.

0: Pazza musica, pazza musica.
1: E così Ridendo e Scherzando vola via la prima ora insieme qui su RDS. Io ricordo che sono qua a Mirabilandia stasera al Fluo Party. E quindi devo, che beh, sai qual è la peculiarità di tutto questo?
2: Sì.
1: Che io sono qua in studio, giustamente felice, e Paolo Piva che sta facendo tutte le varie giostre e le varie attrazioni di Mirabilandia. Cioè ti immagini, quella avresti mai immaginata questa cosa?
2: No, devo dire di no. Quindi nella sfida fra vacanzieri e lavoratori, nel caso vostro tu sei quello che lavora e Paolo Piva è quello che sta in vacanza.
1: E anche Maurizio Rocca, quindi anche qua vincono i vacanzieri. Incredibile.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.

0: alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: E allora siamo pronti come ogni puntora a ritornare a dare spazio ai nostri giornalisti della redazione, pronti ad aggiornarci per quelli che sono i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo delle ultime ore.
2: Buon pomeriggio da Guido De Santis. Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba nella località di Santa Clara, l'ex deputato dei 5 Stelle, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, ha accusato un forte mal di testa e un malore. Il 48enne si trova sull'isola per realizzare reportage per il quotidiano e TV Loft. La Farnesina è in contatto con l'ambasciata a L'Avana. In Ucraina sale a 37 il numero delle vittime per gli ultimi attacchi russi nella regione di Kiev. Nel Nepal, una donna 97enne salvata dal fango dopo l'alluvione che ha colpito il paese mercoledì. Si continua a scavare alla ricerca di circa 2.500 dispersi, sono già in 633 ad aver perso la vita. L'ondata di maltempo in Lombardia, nella provincia di Cremona, 43 persone costrette a rivolgersi e pronto soccorso. C'è il sole stamani, ma ci sono ancora strade bloccate. Inagibile il palazzo comunale del capoluogo. Lo sport, il calcio, la Champions League. L'UEFA ha reso noto il calendario completo della fase campionato. Per l'Inter esordio a Bernabeu contro il Real di Mourinho l'8 settembre. Napoli riceverà il Maradona all'Arsenal il 9. Esordio in trasferta per la Roma il 10 in casa del Fenerbahce a Istanbul. Il Como inizierà la sua prima storica avventura in casa, sempre il 10 con il Lipsia. I mondiali di canottaggio ad Amsterdam nei Paesi Bassi, medaglia d'oro per l'Italia nel 4 di coppia maschile. MotoGP, Marco Bezzecchi fa meglio dei Marquez ed è in pole position ad Aragon, fra un'ora gara sprint. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni di variabilità su parte del centro-sud per il passaggio di nuvole medio-alte con cielo poco al più parzialmente nuvoloso, più sole al nord. Domani giornata all'insegna dell'alta pressione con sole dappertutto, domani cielo sereno poco nuvoloso da nord a sud, temperature domenica pomeriggio che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi, quindi non toccheremo i picchi di venerdì, ma comunque anche in questo weekend il caldo sarà intenso, persistente. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Questa è RDS.
4: Buon sabato pomeriggio sull'unica 100% grandi successi, siete come sempre su RDS.
1: E allora ben ritrovati, saluto anche tutti quelli che sono qua a Mirabilandia, dove vi sto parlando, visto che stasera sarò e saremo protagonisti tutti insieme di un nuovo appuntamento del Fluo Party. Ma prima facciamo un appello, signore e signori, lei, Elisabetta Sacchi.
4: Signore e signori, lui è Filippo Ferraro.
1: Signore e signori, lei è Linda Graveia, che ci guida sapientemente in regia. Tra poco invece, visto che abbiamo parlato di grandi appuntamenti serali, andiamo un po' in giro per l'Italia con le varie manifestazioni culturali e le sagre.
4: Sagre?
1: Sì, non vedo l'ora di specificare.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

RDS. Quiero limpiarte así. RDS. 100% grandi successi.

0: Enrico Paranoia su RDS e allora pronti per girare l'Italia con quelle che sono le più importanti, le più famose, quelle insomma che ci hanno segnalato manifestazioni enogastronomiche nel nostro paese e da lì ovviamente poi ci piace sognare dove andare, no?
1: Mamma, io ho già fame, guarda. Vabbè, cioè la sagra è andare a mangiare il cibo tipico, almeno sì, per me, sì. Non so se qualcun altro ha qualche altra priorità quando va in giro.
0: Beh,
1: per me è mangiare.
0: La sagra c'ha anche poi la pesca di beneficenza, c'ha la liscio che suona, cioè insomma c'ha tante cose belle, però ovviamente
1: però mangiare
0: va.
1: Per me è il primo posto.
0: Io parto da San Michele Salentino, siamo in provincia di Brindisi, dove c'è il festival del fico mandorlato. Devo dire, per me questa è stata l'estate del fico.
1: Okay.
0: L'ho riscoperto e l'ho molto amato, però quello mandorlato è un po' particolare perché viene preparato essiccando al sole i fichi bianchi, dottato, si dice così, su graticci chiamati schiaie, e i fichi vengono poi farciti con mandorle intere tostate, bucce di limone, semi di finocchietto e poi infornati. Oddio, ma io voglio provarli subito.
1: Ma io questo non l'avevo mai sentito.
0: Ma
1: bellissimo.
0: subito, che buono.
1: Allora, io ti porterei a provare anche le cacciannanze polentata in pineta. A Montegiberto, siamo in questo piccolo borgo medievale, tra l'altro 730 abitanti, quindi un bel posticino piccolino nella provincia di Fermo, nelle Marche. Ma che cos'è la cacciannanze? Che io pensavo cacciannanze polenta, pensavo fosse carne selvaggina, cioè qualcosa che ricordasse la cacciannanze. Invece no, la cacciannanze è una tipica focaccia di Ascoli Piceno, condita con olio, aglio, rosmarino e sale. Era nata in passato per testare la temperatura del forno prima di cuocere il pane, quindi era la prima cosa che si metteva dentro, e il nome in dialetto significa cacciata innanzi, quindi sfornata prima degli altri prodotti.
0: Ah, io pensavo invece che che veniva dato una volta per andare a caccia.
1: Invece no, bello.
0: Amici vegetariani, vegani, cacciannanze, insomma,
1: la focaccia si può fare.
0: Chi l'avrebbe mai detto? Mentre invece un'altra mia grande passione è il peperone, e quindi possiamo viverla insieme a Carmagnola, siamo in provincia di Torino, perché c'è la fiera non locale, non regionale, ma nazionale del peperone. L'appuntamento che poi prosegue peraltro fino al 6 di settembre, sono partiti ieri, e mi piace perché ci sono ovviamente show cooking, degustazioni guidate e anche le sfilate di Repovron e della Bella Provonera che fanno
1: bellissimo
0: da cornice all'evento. Uno dei miei sogni è diventare Repovron, che forse è Repovron
1: da peperone,
0: perché io la dico alla veneta con l'accento sul finale, Repovron, magari è Repovron, vabbè, amici,
1: no,
0: di
1: Povron, sì, tu... Poi il dialetto va sul finale.
0: Ah, okay,
1: sì,
0: okay.
1: Io ero grande esperta di dialetto, no? Ricordi che facevo le gare di indovina la parola in dialetto.
0: No, perché
1: in famiglia,
0: io da Veneto
1: quindi
0: litigo pesantemente su Benetton, Coin, insomma, ecco, basta. La chiudo qua, questo è il mio problema.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ariete e Angelina Mango. Che bella vita.
2: Perché ho bisogno di te. Come zucchero prima mattina.
0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su parquet. Sto in paranoia.
0: E Brush, serenamente.
4: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Gaia con la sua Bossa Nostra su RDS. Intanto grazie per i tanti messaggi che ci state mandando per segnalare manifestazioni, magari fate parte, che ne so, dalla Pro Loco, organizzate, oppure andate solo a mangiare. Siete tantissimi e sono tantissimi, anche perché insomma il periodo è quello giusto, no?
1: Sì, guarda, allora tra i tanti messaggi al 388-22-38-822 io caccio questo, sì. Perché questo weekend a Liberi in provincia di Caserta c'è un weekend dedicato, secondo me, ad una piccola divinità che è la Montanara, però non è piccola perché in questo caso si chiama Montanara in festa extra large. La Montanara è una pizzetta fritta, sì, napoletana, sì, condita, sì, con, sì, salsa di pomodoro, formaggio grattugiato, basilico fresco. Io la amo da impazzire.
0: Anch'io.
1: La Montanara viene aperta e condita in superficie, al contrario di una pizza fritta.

0: che in tanti altri casi viene fritta ma chiusa, sì? Tipo calzone, ecco.
1: Sì, beh.
0: Che buona la Montana.
1: Allora, beh, questa rubrica è sempre bellissima, però non possiamo più farla questa.
0: Sì,
1: cioè, una cosa è quando la faccio con corse a notte, insomma, in qualche modo sopravvivi, ma quest'ora è letale.

0: Black Eyed Peas, Simply the Best su RDS, per citare un'altra sagra che mi è rimasta nel
1: niente,
0: cuore.
1: Ormai
0: guarda,
1: è partita, non la ferma più nessuno.
0: Velocissima, che
1: facciamo,
0: però è stata
1: 4 ore di sagra.
0: È stata ad inizio agosto, io ero in Cilento in vacanza a Montano Antilia. C'è stata la, perché adoro il nome, la sagra dei Fioriddi Ruspitieddi,
1: cioè
0: che sono tipo fiori di zucca impanati, cioè sono queste i Fioriddi sono i fiori di zucca impanati, i Ruspitieddi sono queste tipo polpettine fritte, però solo pastella con dentro il fiore di zucca, in alcuni casi anche l'alice. Quindi Fioriddi Ruspitieddi è proprio un nome che mi porterò dietro per sempre, perché è stupendo.
1: Tatuatelo, ce l'hai alcuni tatuaggi. La mia nonna li faceva i fiori di zucca fritti in pastella, sia salati ma anche dolci.
0: Dolci ma trovati.
1: Due sacchetti, uno con lo zucchero e uno col sale. Salutiamo il mio dentista.
2: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
3: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima. Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
5: Con Trebimeteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebimeteo, scarica l'app.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Niente, non ce la facciamo più a uscirne da questo ginepraio meraviglioso delle tutte le sagre e gli eventi sparsi per l'Italia, quindi ora caffettino, 4 successi e si va.
8: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
9: Gli algoritmi non vanno in spiaggia.
8: Noi sì.
10: L'estate vera è solo con
11: RDS 100%. Grandi successi.
12: 100% grandi successi.

0: E Depeche Mode, Personal Jesus su RDS chiude la sequenza mixata. Siete sempre con noi, Filippo Ferraro e Elisabetta Sacchi.
1: Tutto vero. Poco, visto che insomma tanti ci state scrivendo facendoci anche un pizzico di invidia, anche se io poi sono vicino agli ombrelloni, anche perché insomma ce ne sono.
0: Però ricordiamo tanti. Che tu stai lavorando, non ti stai divertendo.
1: Bravo,
0: cioè,
1: brava.
0: Ti stai divertendo lavorando, però non vero, sei libero vero. Di prendere il sole, girovagare.
1: No, però stasera faremo grande festa, ricordiamo sono sì. qua da Mirabilandia e tra poco le notizie quelle leggere, quelle da chiacchiera da sotto l'ombrellone o visto che lunedì sarà lunedì dei lunedì, anche per avere qualche argomento oltre a dove sei stato, com'è andata, ma non ti sei tanto abbronzato. Ah, ma allora ho proprio avuto quelle
0: vero,
1: cose.
0: Vero, ma questa cosa qua del non ti sei tanto abbronzato è veramente frequente. E poi cioè anch'io ci casco, però tu sei un po' bianchino, non sei andato ancora in vacanza.
1: Che poi anche prendi tu non sei sole, una che si abbronza tanto, no?
0: No, io devo dire sì, però quest'anno il sole è veramente impossibile stare al sole, cioè luce

0: sbrontolare non si poteva, secondo me, quest'anno.
1: Che bello, sembrano proprio due vecchie sciure che parlano delle loro vacanze.
0: Si poteva mica abbronzarsi.
1: Eh no, è troppo caldo, è troppo troppo.
2: Yeah, uno c'è!
3: Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
7: Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo?
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
8: Da Scarpa Mondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista due articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpa Mondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
0: Notizie incredibili, notizie che vi faranno passare per dei saputoni tra pochissimo sotto l'ombrellone. Estate, RDS,
9: ancora, RDS. 100% grandi successi. Mancavi solo te stasera. RDS, il lungomare è una sfilata. 100% successi. RDS.

0: myself. Ed è il momento delle notizie, quelle un po' per ciaciarare sotto l'ombrellone, ma anche al bar, insomma, quello che volete. Le notizie anche un po' scema, anche se la mia anche un po' vi farà commuovere, però Eli parti tu, dai.
1: Che sei sicura che sia una notizia scema, insomma? No, invece è curiosa, Avete sentito del maxi furto di ostriche in Australia? Tu dici, i ladri vanno a rubare, che vanno a rubare? Vanno a rubare le ostriche.
0: Ma le ostriche costano, l'altro giorno volevo sì. 9 euro l'una, mi chiedevano.
1: Sì, però non le hanno rubate al supermercato.
0: Non lo so, non gliel'ho chiesto. Però no. Per me era un furto, 9 euro l'una. Però non le ho prese, te lo hanno obbligato.
1: Le hanno rubate in un allevamento e nei pressi del Nuovo Galles del Sud, siamo più o meno a nord di Sydney in Australia, e i ladri hanno fatto sparire praticamente 400.000 ostriche, un valore superiore a 214.000 euro, che poi non è che dici sono piccoli, cioè non erano sotto vuoto, non erano già pronte per la grande distribuzione, contenute in oltre 300 sacchi da portare via, quindi anche la logistica di rubare 300 borsoni di ostriche poteva essere complicata.
0: O cercavano la perla o erano dei pirla, chi lo sa, una delle due.
1: Però comunque scusami, tu che dici 9 euro un'ostrica o 9 euro un pacchettino con dentro?
0: No, ero al ristorante, ed era 9 euro l'una.
1: Comunque qua dice che il valore medio dell'ostrica per loro, in questo caso nell'allevamento, era di 0,54 euro, quindi 54 centesimi. Ecco. Tu pensa poi il rincaro sulle ostriche.
0: I ricarichi, però devo dire che a me sempre piace, una ogni tanto piace, fa anche un po' figo. Mentre invece tu, la notizia arriva dall'Australia, ci spostiamo di poco, andiamo in Nuova Zelanda, perché è diventato viralissimo una serie di foto che vedono protagonisti alcuni parchi della Nuova Zelanda, sicuramente l'hai visto anche te, tu sei più gattara in realtà,
1: sì,
0: no?
1: Sì, un po' sì.
0: Però queste immagini sono molto carine, perché hanno creato dei dog library. So se avete visto, spesso nelle città ci sono delle piccole librerie, che ne so, dentro delle vecchie cabine telefoniche.
1: Sì, o negli alberi anche.
0: Sì, hanno fatto una cosa molto simile, però dedicata ai cani. C'è una libreria dei legnetti. Quindi ci sono queste librerie fatte di legno, ma dentro non ci sono i libri, ma ci sono dei legnetti che un cane può prendere, può utilizzare. Tu appunto prendi, vai i rilanci e poi la rimetti a posto.
1: Carino. Anche se non ho mai visto nessuno lanciare legnetto al cane, cioè nei parchi, non so, una cosa che va di moda, che succedeva soltanto nei film.
0: Sì, di solito si lanciano le palline, cioè da noi qua,
1: il legnetto è da film.
0: Qua a Roma si lanciano le palline da padel, che hai smesso di utilizzare.
1: Ah.
0: E cosa simile che peraltro ha fatto anche un noto marchio di sport, quello con la D, con il marchio blu, e in alcuni parchi in Inghilterra ha messo dei distributori di palloni, cioè tu lo noleggi, blocchi con una cauzione, pallone, giochi 90 minuti e poi lo rimetti là.
1: Bello questo.
0: Facessero in Italia
1: col pallone.
0: Sparirebbero subito i palloni, ecco. Facciamoci riconoscere,

0: Cenec, shoot.
1: E così, ridi, scherzi, scherzi e ridi. Anche un'altra ora è andata e quindi insomma abbiamo ancora due da vivere insieme fino alle ore 17, giusto? O ha già tutto cambiato?
2: No, tutto giusto, bravissimo. Sembra quasi che tu sappia quello che stai facendo.
1: No, cioè, perché incredibile. C'è voglia di andare, capito?
2: Hai capito?
1: Lo speed, le cose.
2: No,
1: che non è lo speed, è quello che le nonne fanno fatica a fare, ma è probabilmente una delle più belle attrazioni che ci sono a Mirabilandia, dove sei fondamentalmente sopra una macchina di Formula 1. Saluto Francesco Cadente, che la prima volta che l'ha fatto, poi a momenti non lavorava la sera perché non. L'ha un po' subita,
2: sì, belle, sì, di quelle belle toste.
1: Ma perché è un po' anziano lui. Allora, non è tosta, cioè è divertente ma non è tosta, cioè
2: quando fai le varie attrazioni poi mandaci il messaggino alla fine: sono arrivato, sto bene.
1: No, ma la mia preoccupazione non sono io, è Maurizio Rocca, capito? Perché io e Paolo, bene o male, se non c'è uno c'è l'altro, ma se non c'è Maurizio Rocca chi è che suona? E quello è il problema.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: Andiamo subito in redazione RDS. Come ogni ora all'appuntamento e con l'attualità, ci sono le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Guido De Santis. In Nepal salgono a 669 i morti nell'alluvione, quasi 3.000 dispersi, rientrati due turisti bresciani che erano rimasti bloccati. C'erano droni ed esplosivi nel deposito colpito dai russi nei dintorni di Kiev e il bilancio delle vittime è salito a 37. Il malore è accusato da Alessandro Di Battista a Cuba, l'ex deputato 5 Stelle 48enne ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Santa Clara. Si trovava nell'isola caraibica per un reportage. La donna 75enne trovata semicarbonizzata senza vita nella sua casa a Gragnano in provincia di Napoli, fermata la figlia. L'ipotesi di reato è omicidio volontario secondo l'indagine dei carabinieri. Affetta da problemi psichici ha tagliato il tubo del gas generando l'incendio che ha ucciso la madre. Il maltempo che ha colpito pesantemente Veneto e Lombardia, soprattutto la provincia di Cremona, in 43 al pronto soccorso nel capoluogo, palazzo comunale rimarrà chiuso fino a nuovo aggiornamento. Mare mosso in Liguria, a Bogliasco c'è un giovane

0: disperso a Chiavari, un 70enne, non ce l'ha fatta per un malore dopo aver ricevuto i soccorsi. Prosegue il controesodo estivo su strade e autostrade italiane, previsti complessivamente oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. Il calcio: in arrivo Leonardo Balerdi, sarà l'argentino del Marsiglia a rafforzare il reparto arretrato della Roma, ufficiale Samuele Ricci al Como. RDS Grinch e Gianluca Gizzi.
1: Il nostro paese raccoglie quantità crescenti di rifiuti elettrici ed elettronici contenenti materie prime strategiche come litio e cobalto, ma i volumi restano ancora insufficienti per assicurare una filiera stabile e continuativa. Secondo gli esperti, questa situazione limita gli investimenti in impianti di riciclo avanzato e disperde parte del potenziale economico. Giorgio Arienti, direttore generale di Aerion We.
2: Servono misure affinché l'industria utilizzi materie prime seconde riciclate dai RAE invece di materie prime vergini, perché altrimenti gli speculatori che offrono materie prime vergini a prezzi stracciati avranno sempre la meglio. Queste misure di sostegno possono essere incentivi fiscali per l'utilizzo di materie prime seconde, oppure obblighi per le imprese di utilizzare materie prime seconde in nuovi prodotti. È inoltre necessario creare un mercato unico europeo sia dei rifiuti che contengono materie prime critiche, sia delle materie prime riciclate. Solo così potranno nascere impianti di riciclo specializzati con dimensioni sufficienti per essere economicamente sostenibili.
1: RDS Green torna domani alle 14:57.
3: Amici, eccoci qua pronti nel mezzo del cammin di questo pomeriggio insieme.
4: Ma come parli bene,
3: lo so ragazzi, è così, perché infatti siamo nel mezzo di queste quattro ore che viviamo insieme, ci auguriamo ovviamente anche con voi, fino alle ore 17 con lei al mio fianco, Elisabetta Sacchi.
4: Lui è Filippo Ferraro, con noi c'è anche Linda Gravela in regia. Tutto Uepa! Questo succede anche sul 265 del Digitale Terrestre, come sempre ci trovate anche sulla RDS Social TV.
3: Sì, e tra l'altro insomma avete modo appunto di seguirci anche da là e anche poi sui nostri social, soprattutto per la serata di stasera. Mirabilandia!
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, loro sono Angelina Mango e Marco Mengoni, ritrovati su RDS a chiudere la sequenza mixata.
2: E io invece sono qui da Mirabilandia, dove vi aspetto questa sera insieme a Paolo Piva e Maurizio Rocca in console per ormai quello che è un appuntamento canonico di fine estate, cioè il Fluo Party di Mirabilandia, un grande bello appuntamento dove lanceremo un sacco di gadget, ci sarà possibilità di potersi dipingere la faccia, insomma diventare ovviamente fluo. Due cose molto belle, che il parco rimarrà aperto fino a mezzanotte e peraltro il biglietto dalle ore 17 costerà 12,90 euro, quindi se volete venirci a trovare, ancora non l'avete deciso, ancora non siete al parco, lo potete ancora fare perché poi il parco rimane aperto fino a mezzanotte. Questa sera vi aspettiamo per il grande Fluo Party, guarda, non vedo l'ora, è uno degli appuntamenti per me immancabili, questo è il mio quarto, quinto, adesso non mi ricordo, ne vale la pena, però l'anno prossimo devi venire anche tu.
1: Stupendo, sì, l'appuntamento di fine estate, guarda, poi c'è 12,90 euro per vedere Filippo Ferraro, ma, cioè, raga, ma io dico, ma do 20, tenete il resto per favore, perché è proprio, cioè, pochissimo per un evento del genere.
2: Ma 20 anche due cocchine belle fresche, ma dai, sì, siamo a posto.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
5: Scusa, sto facendo colazione.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
15: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
17: Perché se non Deghi, non ci credi.
18: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Abbiamo parlato di Mirabilandia e se invece soffrite un po' il caldo e volete rimanere a casa, beh, insomma, ci sono tanti consigli per il cinema al fresco e tanta bella roba.

0: abbiamo detto, una delle cose più belle da fare d'estate, soprattutto queste temperature, anche di giorno, devo dire, a me è capitato di andare al cinema anche di pomeriggio, appunto, quello di vedere qualcosa sul grande schermo. È stato un'estate da record, peraltro, per il cinema. A luglio mai dei dati così importanti, e questa è una cosa molto bella, ovviamente spinti da due filmoni che sono usciti, che peraltro continuano ad andare molto forte, che sono Spider-Man e Odissea. L'hai visti?
1: Ho visto Odissea, bellissimo, e devo dire che 3 ore non si sentono per niente.
0: Sgusciano via
1: proprio, pam, come un'anguilla. E invece Spider-Man, però no, quello me lo non me lo sono perso, non ho visto.
0: Va recuperato, anche perché è ancora in sala. Un po' di film che escono appunto nelle sale per quanto riguarda questo weekend: Harry Potter, la pietra filosofale.
1: Ma cosa dice? No, Harry Potter, la pietra filosofale.
0: Sembra
1: è
0: che
1: uscito
0: abbia...
1: nel 97 il libro, nel 2001 il film.
0: A parte che sei precisissima, in realtà riesce nuovamente nelle sale, perché inizia ora nelle sale una sorta di manovra di avvicinamento per la serie TV, che invece uscirà a dicembre. E quindi tutti i film potete rivederli in versione anche restaurata.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Ma divento matta, io l'ho visto al cinema all'aperto, Harry Potter e la pietra filosofale, davvero nel 2001,
0: è partita.
1: E lì mi è partito l'innamoramento per Harry Potter, sono impazzita completamente, ho iniziato a leggere poi tutti i libri.
0: Volevo chiedere scusa al compagno di Elisabetta, che stasera dovrà andare a vedere Harry Potter per la 347esima volta.
1: Sì, assolutamente.
0: Senti, invece, per quanto riguarda altri film nuovi che escono in sala, ce ne sono due che vi consiglio. Uno si intitola La vendetta perfetta, che è un thriller dove peraltro, insomma, c'è anche un cast molto importante, capitanato e guidato da Russell Crowe, che insomma è un film di cui si parla molto bene. Mentre invece il film più atteso sicuramente di questo weekend è questo Americanate, perché ha un cast molto importante, dove c'è il tuo amato Jacob Elordi, il suo bel mascellone, c'è la mia amata Margaret Qualley, che è l'attrice che peraltro al red carpet ha portato le famose scarpe solo col tacchetto e a piede nudo, era proprio l'anteprima londinese di questo film. E poi c'è un grande come Josh Brolin, ed è The Dog Stars, le stelle dopo la fine, il nuovo attesissimo film di Ridley Scott. Sono curioso, adesso non voglio fare insomma il criticone delle nuove generazioni, perché questi due attori giovani di cui si parla molto bene, che peraltro hanno già fatto una serie di film molto importanti, ora hanno veramente l'approccio con un grande regista. Sono curioso di vedere se riescono a rimanere impressi. Secondo me sì.
1: Ah, ma lei è anche critico cinematografico?
0: No. Ci si prova. Tra l'altro, lo dico ancora, Margaret Qualley secondo me sarà l'astro, ed è tuttora, ma l'astro nascente del cinema dei prossimi anni, scoperta da Tarantino, peraltro, in un film di qualche anno fa.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Ligabue, qualcosa per te.

0: Michael Jackson, Heal the World su RDS, buon sabato, sabato pomeriggio, magari vi state preparando per un appuntamento, ci sta, no? Fine estate, o siete al mare ancora, sì, stasera si esce con qualcuno.
1: Wow.
0: Allora, abbiamo
1: sono felice, ma quel friccicorio lì un po' mi manca. Cioè, è bello, no? Da primo appuntamento.
0: Sì, che quando ancora non sai niente, non capisci, non sai se piaci, se alla fine la persona non è molto convinta, c'è ancora un po' quel brividino lì.
1: Cosa mi metto? Ora invece quando esco con mia moglie basta che cambio le mutande. Sono a posto, capito?
0: Grazie. Mai quello puoi farlo anche senza uscire, tra l'altro.
1: Sì,
0: comunque.
1: Sì,
0: cioè, nel senso, c'è bisogno del date.
1: È un ottimo consiglio questo, bravo.
0: Tra poco una nuova tendenza per quanto riguarda le relazioni.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ehi, hey Bugs.
8: Che succede, amico?
7: Parla del film.
8: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
7: E adesso?
8: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
7: 2 biglietti e 8 popcorn.
8: Esagerato come sempre.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Si stanno già preparando per tornare negli stadi il prossimo anno. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari. Rubami la notte.

0: Angie su RDS insieme a Manu Ciao e l'abbiamo detto, insomma, siamo alla fine dell'estate, quindi magari ci si ritrova dopo le vacanze, oppure magari si conosce ancora qualcuno, perché insomma, perché no, anche in questo periodo poi l'ormone è ancora, insomma,
1: è ancora cavalcante.
0: E quindi cosa può succedere durante un appuntamento?
1: Allora, c'è una nuova tendenza nel dating. Una volta, quando uscivamo noi, credo, cioè quando avevamo noi magari 20 anni, 25, i primi appuntamenti,
0: prima dopo guerra,
1: storia, sì, certo. Uscivi era, mi scrive, non mi scrive, manda il messaggino quando torna a casa, non me lo manda, non mi risponde più, oppure va tutto bene. Adesso invece ci sono un sacco di nomi nel mondo del dating. L'ultimo arrivato è la sunset clause, ovvero l'amore con data di scadenza. Quindi praticamente è la
0: l'amore
1: clausola,
0: l'amore yogurt,
1: sì,
0: poi scade
1: la clausola del tramonto, cioè viene proprio applicata all'inizio di una relazione, ci si frequenta, si stabilisce già dall'inizio una data in cui mettersi lì e dire: allora, allora, cosa siamo? Andiamo avanti o non andiamo avanti? Vogliamo trasformare questa frequentazione in una relazione o ciao chi sei visto, amici come prima?
0: C'è un blocco alla gola solo a sentirle dire queste cose.
1: Sono d'accordo.
0: Mamma mia. Cioè, perché bisogna dirsele, no? Le cose vanno naturali. Se le cose vanno, vanno. Se non vanno, non vanno, secondo me. No?
1: Il punto è che tra un po' di vari sondaggi, tra i 22 e 35 anni, praticamente sono quasi 4 single su 10 che adottano questa forma di, insomma, di chiarimento.
0: Ma scusa, fammi capire, noi usciamo stasera per la prima volta, no?
1: Ok.
0: Quindi il 29, senti, allora facciamo così: verso il 10 settembre facciamo call alle 15.
1: Anche troppo, troppo poco.
0: E capiamo che c'è bisogno di dare più tempo.
1: Sì, un pochino, di solito tra 6 mesi e un anno. Quindi allora, guarda, già che usciamo una volta, io sto a dire fra 6 mesi ci aggiorniamo, non ci sentiamo mai più.
0: Allora, se vuoi il 12 febbraio dopo Pilates potremo incontrarci per una call.
1: C'ho il dentista.
0: Allora su Ciao Padel il 13, il 14 dopo il calciotto.
1: Sì, forse ho il commercialista, però magari riesco a spostarlo di una mezz'ora, ci accordiamo, ci troviamo lì.
0: Ti metti là, ti siedi, dici: allora, guarda, cose positive queste, negative quell'altra, proseguiamo sì o no.
1: Sì, insomma, in teoria l'idea è quella di evitare il ghosting, evitare la non comprensione, perché ti pare, ti dici chiaramente quello che vuoi o quello che non vuoi, però ragazzi, anche la spontaneità di una storia, della gente che si conosce, di capire se scatta o meno la scintilla, dai, ti puoi dire oggi ci rivediamo fra 6 mesi, andiamo avanti oppure no? No, sembra un reality show.
0: Ma infatti, comunque bisogna fare un falò di confronto.
1: Facciamolo, sì.

0: così, scherza e ridi, ridi e scherza, dopo le varie nomenclature Gen Z per quanto riguarda i dating, cioè gli appuntamenti, come dicevamo noi negli anni 90, è finita anche un'altra ora insieme.
1: Scusa, hai capito? Il benching, sai cos'è?
0: Il benching, guarda.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Siamo pronti per vivere un'altra ora insieme, prima però, come ogni puntora, ritorniamo a dare spazio alla nostra redazione con i fatti più importanti dall'Italia e dal mondo.
4: Bentrovati di nuovo, buon pomeriggio da Guido De Santis. Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba nella località di Santa Clara. Malore per l'ex deputato 5 Stelle, il 48enne si trova sull'isola per realizzare reportage. Nepal, 669 morti e 3.000 dispersi per l'alluvione, secondo l'ultimo bilancio. Per il governo locale ricostruire costerà miliardi di dollari. Corsa contro il tempo per salvare 900 operai di una diga idroelettrica bloccati nelle gallerie. Tre i nostri connazionali dispersi, una coppia italo-svizzera, oltre a un rapallese. Il conflitto in Ucraina, Kiev sotto attacco, almeno 37 le vittime in un raid su un magazzino dove erano stipati, secondo Zelensky, esplosivi, droni e mine. Gli ucraini colpiscono Belgorod, 3 le vittime. Il maltempo in Lombardia, la regione chiede lo stato d'emergenza anche per la provincia di Cremona, pesantemente colpita. Una nota di Palazzo Chigi afferma che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, segue l'evolversi della situazione in contatto con il ministro della Protezione Civile, Musumeci. E siamo allo sport, la MotoGP, Gran Premio Aragon, doppietta dei Marquez e delle Ducati, con Marc che precede Alex, quindi Marco Bezzecchi, Aprilia, poi Acosta, Martine Aldeguer. Jorge Martin guida il mondiale a 245, quindi Bezzecchi a 216, Marc Marquez 212. Il calcio, la prima giornata di Champions League, l'8 settembre Real Madrid-Inter, il 9 Napoli-Arsenal, il 10 Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia. La seconda di Serie A, 18:30 Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e Fiorentina-Frosinone. La Viola festeggia proprio oggi i 100 anni di storia del club. La squadra indosserà la maglia speciale del centenario. Sentiamo le parole del tecnico Fabio Grosso.
5: Sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario. Ci siamo preparati per fare partita seria contro un avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B, quindi sicuramente grandissima umiltà e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato.
4: Alle 20:45 Juve-Parma, nell'anticipo di Premier League, 2-2 fra Liverpool e Nottingham Forest. Medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di canottaggio ad Amsterdam nel 4 di coppia formato da Chiumento, Panizza, Rambaldi e Gentile. Questa è RDS.
2: Sabato pomeriggio su RDS, questa è l'ora precisa della merenda e se vi va continuiamo a passarla insieme.
3: Ma quanti ricordi!
2: Accendevi proprio la merenda.
3: Vero. Accendevi o solletico o bim bum bam, la grande sfida degli anni 90, crostatina al cioccolato, succo di frutto alla pera e volavi. Cioè volavi.
2: Era più succo di frutto alla pesca. Sì, però no. La merendina ci stava sempre.
3: Mamma
2: mia, cioccolato.
3: Troppi ricordi. Poi si parla di cibo processati, ma noi abbiamo mangiato delle cose da ragazzi. Altro che processati, dovevamo processare chi ce li dava da mangiare.
2: Come fanno questi a stare ancora in piedi, chissà.
0: All'inizio di ogni ora
1: i tuoi ricordi e le tue emozioni
0: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS con Filippo Ferraro e Elisabetta Sacchi. Siamo sempre noi fino alle 17.
1: E sai che nominarla mi è venuta voglia di crostatina.
0: Vedi?
1: Adesso sì. Una bella bustona.
0: Poi, quando la portavi a scuola e la trovavi tutta sbriciolata nello zaino.
1: E allora dovevi, la mettevi sul palmo della mano
0: e la mangiavi a briciole.
1: Buona, un po' allappava, devo dire. Un po' allappava.
0: Che buona, però, che buona.
1: Senti, invece parliamo di un fatto legato al calcio femminile che abbiamo anche già trattato nelle scorse giornate, e questa invece ha fatto molto molto scalpore perché insomma c'è dietro un vero e proprio caso politico. Andiamo con ordine. Una delle calciatrici più forti del mondo, campionessa del mondo, è spagnola e si chiama Esther González. Lei è una giocatrice molto forte che qualche giorno fa ha ricevuto una proposta molto importante dall'Al-Qadshia, è una squadra di Al-Khobar, città situata nella zona orientale della penisola, siamo sulla costa del Golfo Persico. Lei è una ragazza che è sposata, ha una figlia, ha sempre postato insomma le foto di coppia, le foto familiari con sua moglie. Il problema è che non è ufficiale, ma è praticamente ufficioso, che per giocare per questa squadra e tra l'altro avere un contratto molto molto ricco, si parla del doppio rispetto a quello che lei percepiva negli Stati Uniti, nota a margine, gli Stati Uniti è forse il campionato più importante per quanto riguarda il calcio femminile, anche se la nostra Serie A sta facendo dei passi avanti molto importanti. Lei ha accettato insomma questo cachet, questo appunto questo ricco contratto. Il fatto è che lei ha totalmente cancellato dai suoi social ogni foto e riferimento sia alla moglie che alla figlia, perché in quel posto è vietata l'omosessualità. E la cosa ha fatto molto scalpore in Spagna, anche perché lei non è che è solo una donna che giustamente si è innamorata e si è sposata, ma lei è sempre stata nel suo paese molto attiva per i diritti LGBTQIA+, e quindi molti l'hanno vista un po' come un tradimento.
0: Beh, cioè lo capisco, perché quando ti batti per una causa importante, quando la vivi in prima persona, poi in qualche modo nascondere tutto quello che hai fatto fino a quel momento per un compenso, sì, cioè capisco chi la possa pensare così, però probabilmente anche l'ha detto: è lavoro, mi serve. Non lo so, è difficile, non si può giudicare una situazione così, è talmente intima, personale, anche importante, che è davvero difficile.
1: Sì, anche perché oltre a essere insomma un importante attivista, bisogna anche, come al solito, guardare anche l'altra faccia della medaglia. Lei ha 34 anni, quindi probabilmente questo è l'ultimo contratto importante, si parlava addirittura anche di ritiro, e quindi della serie: è l'ultimo contratto, cerco di tirar su insomma il più possibile e magari mi tappo il naso su un'altra cosa. Certo è che togliere totalmente foto, post della tua famiglia è insomma una cosa importante. Poi un altro può dire: lei comunque là ci andrà con la famiglia, farà il suo sport, farà la sua cosa, le vivrà normalmente. Un caso molto simile, anche se diverso, era capitato anche a Cristiano Ronaldo. Sappiamo che lui gioca in Arabia Saudita. Lui non avrebbe potuto per legge dormire nella stessa casa con Giorgina prima di sposarla, cosa che ha fatto pochi giorni fa. Per lui venne fatta una norma apposita per poter dormire con la sua fidanzata, ma non moglie, perché per la legge non si poteva.
0: Hanno cambiato le regole per Cristiano Ronaldo.
1: Solo per lui, cioè non per gli altri.
0: Però così crei un precedente, perché a qualcun altro ci potresti cambiarle anche per me. In questo caso, il caso di questa calciatrice, no, potrebbe essere una, non so, un rivediamo un attimino le cose. Anche se poi forse nessuno gliel'ha imposto. Cioè, di cancellare dai suoi profili, ecco, quello no.
1: Pare di sì. Questa cosa, insomma, ha scatenato grosse polemiche proprio in Spagna.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
0: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.
3: Perché ho bisogno di te.
4: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: the Sarandi, Good Old Days su RDS. Tra l'altro hai nominato Cristiano Ronaldo, leggi un po' particolari, sicuramente lontanissime dalla nostra cultura. Mi è venuto in mente la storia dell'anno scorso, era di Cristiano Ronaldo che rischiava fino a 100 frustate se avesse messo piede in Iran.
1: Sì, sì, sì.
0: Perché giocava vero. Con Al Nasr, giusto?
1: Al Nasr, sì, giusto. Al Nasr.
0: E quindi, insomma, per adulterio lui rischiava queste frustate. Ma tu puoi, un campione del mondo, un campione di, insomma, della sua caratura, nella sua vita privata uno fa quel che vuole, ma rischiare le frustate.
1: Ma lui non c'ha paura, cioè, di niente. Quando gli hanno detto tu temi le frustate, le vuoi prendere? Lui, sì! Poi però non le ha prese, per fortuna.

0: sola.
1: Ragazza sola, lei è Annalisa su RDS. Mi ha fatto molto sorridere quello che ho visto qualche giorno fa nell'organizzazione di una manifestazione, non dico il posto, del fatto che loro sottolineavano il fatto che a ogni festa annuale invitavano un cantante, una cantante, e ogni volta i commenti erano ma chi è questa, ma chi la conosce, non ho capito niente, ma e diciamo gli artisti erano molto diversi, perché si andava da, ne so, Robby Facchinetti, ad Anna Tatangelo, a Risa, e una era proprio Annalisa all'inizio, insomma, della sua carriera, poco dopo Amici. E mi ha fatto sorridere perché un commento era ma questo chi lo conosce, fra un anno ce ne dimenticheremo tutti. Tiè!
2: E invece no, brava Annalisa.
1: Secondo me quello che ha scritto è quello che non si è presentato quando lei era in San Loran ed era bellissima.
2: Può
1: me.
2: Essere, sì sì.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
4: Instagram, TikTok e Facebook. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ah, ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì!

0: Questa è RDS, siete sempre con noi, Filippo Ferraro, Elisabetta Sacchi, c'è Linda Gravela in regia, ma soprattutto ci sono quattro successi che arrivano subito in sequenza mixata.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia, noi sì, noi sì.
2: L'estate vera è solo con RDS.

0: Flashdance, What a Feeling. Qua ti viene proprio voglia di fare un po' di aerobica, di molleggiare sulle punte dei piedi.
1: Ti viene voglia di fare aerobica?
0: No, cioè se ti viene voglia di nel pensiero, a me viene il pensiero con la, così e basta, poi certo. Non lo farei fisicamente, però
1: quando c'è da metterlo in atto, veramente.
0: No, possiamo dire
1: che quella aerobica lì, quella con gli scaldamuscoli, è un po' la madre dello zumba come cose di gruppo. Tra l'altro una roba che si faceva anche in televisione. Cioè
0: sì,
1: c'era l'insegnante e tu da casa facevi.
0: Non lo so se è la madre dello zumba, però sicuramente è stato un caposaldo del fitness degli anni 80 e 90. Quello sì.
1: Che è ancora nella bocca delle nostre mamme, delle nostre nonne. Ah, vai a fare l'aerobica? Vai a fare la ginnastica? Non si usa più, ma è bellissimo.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport?
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
7: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te.
8: Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
9: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
10: Oh mio Dio!
9: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
10: Prendi me, scegli me.
7: Medico!
9: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
10: Ama me.
9: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Non ve l'abbiamo detto, ma tra poco chi l'ha detto? La grande sfida tra me ed Elisabetta Sacchi, serve il vostro aiuto. 38822 38822.

0: Famoso Paradiso, la sua agitare Coca-Cola su RDS, pronti per la grande sfida, la penultima di questa settimana, perché poi insomma faremo la bella bellissima domani. Vuoi partire tu o parto io? Scegli tu.
1: Parto io, dai. Ha detto: vai. Amo gli spaghetti al pomodoro e gli chef napoletani. Chi l'ha detto? Dai, restiamo in tema, restiamo in clima di cucina.
0: Di cucina.
1: Di grande cucina.
0: Quindi è un uomo.
1: Sì.
0: È uno chef
1: molto famoso.
0: È quello che piace tanto a te?
1: Non lo so, chi piace tanto a me?
0: No, so che a te piace. Ti piace Locatelli, magari potrebbe essere Locatelli.
1: Non è lui, però dai, il mood è quello lì, ecco.
0: E allora Antonino Cannavacciuolo?
1: No, non è lui. Lo dirà tutti e tre. Dai, gli altri, scusami,
0: Vai Barbieri.
1: Non è Bruno Barbieri.
0: No, chi era?
1: È l'ultimo, quello che c'era prima, Masterchef.
0: Ah, quindi Cracco.
1: Eh sì, Carlo Cracco.
0: Attenzione, perché potevo dire anche Bastianic, Attenzione.
1: Sì, che non è chef.
0: Vabbè, però, insomma, diciamo che ha partecipato al programma.
1: Sì, certo.
0: Ma sei preciso e pignolo.
1: Non è chef, lui è imprenditore, non è un chef, l'ha sempre detto.
0: Sì, è vero. Dai, 1-0, dai. Oh, un po' regalato,
1: vai,
0: dai.
1: Vai. Sì, regalato.
0: Guarda, rimaniamo in tema anche qua.
1: Ok.
0: Questa è stata la gioia più bella della mia vita. Quando ci sono corsi incontro, hanno gridato mamma e papà.
1: Allora, dai, è facile, devo dire, perché ho letto diverse notizie su Benedetta Rossi.
0: Bravissima.
1: Giusto? Con il marito hanno adottato due bambine, insomma, quindi hanno allargato la famiglia.
0: Sì, sì, dalla Costa Rica, devo dire, anche le immagini molto belle.
1: Bello.
0: Però devo dire, sei in vantaggio tu, perché l'hai indovinato subito. Questo devo
1: allora
0: dirlo.
1: Te ne faccio un'altra.
0: Sì.
1: Ha detto: la fretta è il veleno del nostro tempo. Hai la sensazione che nessuno ti aspetti e questo crea paura di deludere e ansia. Chi l'ha detto? Un cantante.
0: Brancolo nel buio, mi serve un aiutino.
1: Un cantante molto giovane, molto bravo, molto biondo anche.
0: Mairama?
1: No, penso più giovane. Ha fatto l'anno scorso un pezzo di grande successo con un'icona della musica mondiale.
0: Caspita.
1: Cioè, ha ripreso il suo pezzo, l'hanno rifatto insieme.
0: Sto brancolando nel buio, guarda.
1: Dai, con la... Inizia con la A e finisce con la A.
0: Alfa.
1: Bravo.
0: Oh!
1: Mancavano due lettere, era difficile indovinarle.
0: Potevo dire anche arpa.
1: Certo.
0: No. Vabbè,
1: quindi ragazzi, 2-0 ho vinto io.
0: Ma
1: proprio
0: che
1: capotone.
0: No,
1: 3-0, hai ragione.
0: 2-1 per me, dai,
1: come
0: tra poco la bella. Eh sì.
1: Mamma.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Carmela Cioffi su RDS. Allora dicevi devi puoi recuperare un punto, forse? Mi sembrava 4-0, una roba del genere.
1: Ma ecco perché andate d'accordo te e Jesu, perché avete una cognizione della matematica tutta vostra, ma com'è possibile? Dai, ti faccio l'ultima.
0: Dai, dai.
1: Questa è facile.
0: Chi l'ha detto?
1: Ho tenuto segreta la malattia per lanciare il film

0: su Anna Magnani. Ora vado a Ballando con le Stelle. Una icona gigantesca. Gigantesco,
1: sempre sulle icone gigantesche.
0: Una grandissima icona, bellissima, donna meravigliosa.
1: Un'attrice.
0: Sì.
1: Un'attrice grandiosa, sì. Sofia Loren.
0: No, però siamo sempre tra le icone.
1: Tra le icone.
0: È anche regista.
1: Vabbè, guarda, figuraccia, c'ho proprio scritto la figuraccia qua. Devi darmi un aiuto, ma è una figuraccia comunque, lo sono sicura.
0: Attrice, regista, ora farà Ballando con le Stelle, quindi se ne è molto parlato.
1: No, mi sfugge completamente. Cioè, Monica Bellucci, ma non è regista.
0: Quasi,
1: però
0: Monica Guerritore.
1: Ah, cavoli, è vero.
0: E niente, quindi anche stavolta.
1: Anche stavolta ho vinto io, però vabbè, l'ultima un po' così. Però vabbè, comunque grazie per aver partecipato.
0: Grazie a tutti, grazie.

0: amici, tutte le cose belle finiscono, anche le brutte, decidete voi insomma da che parte stiamo noi. Ci auguriamo ovviamente sulla prima, quindi le cose belle, se vi va ci ritroviamo anche poi domani sempre, anzi no scusa, no sempre, alle 17 domani, a quest'ora qui.
1: Domani arriviamo un po' più tardi dalle 17, quindi grazie a Linda Gravella che è stata in regia con noi, grazie a voi che avete scelto di passare il sabato con noi ovviamente con RDS, grazie Filippo Ferraro.
0: E grazie a Elisabetta Sacchi, ci ritroviamo domani, stasera vi aspetto a Mirabilandia al Flow Party con Maurizio Rocca e Paolo Piva. Ciao!
1: Baci!
0: Ciao! Ciao. Finalmente vado a fare...
1: Vai! Yuhu.
2: Tra poco! Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime!
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
7: Andiamo subito in redazione RDS per capire quello che è successo nelle ultime ore dall'Italia e dal mondo.
8: Buon pomeriggio da Guido De Santis, malore a Cuba in località Santa Clara per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'ex parlamentare dei 5 Stelle sarà trasferito nelle prossime ore a L'Avana in ambulanza. In Nepal è salito a 675 morti il bilancio dell'alluvione, circa 3.000 dispersi fra i tre nostri connazionali che non danno segnali. C'è una coppia italo-elvetica. Per la parte più debole ed esposta della popolazione, ora si paventa l'emergenza sanitaria. RDS Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia.
9: Quando ci sono calamità come questo, ce lo riferiscono i nostri operatori sul campo, iniziano a proliferare le malattie. L'UNICEF sta intervenendo, ricordo che noi siamo presenti dagli anni 60, quindi stiamo intervenendo con i nostri team che avevano già preposizionato moltissimi materiali igienico-sanitari e vaccini proprio per cercare di ovviare a questa situazione che attualmente, insieme al fatto che ci sono ancora tanti bambini dispersi, ancora tanti bambini che hanno perso il papà o la mamma o entrambi i genitori, questo è un dato fondamentale.
8: E siamo al maltempo. La regione Lombardia chiede lo stato di emergenza anche a Cremona. Sulla città ci sono state piogge e vento forte, grandine, 43 persone in pronto soccorso. È morto all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei maestri della fotografia del Novecento. Lo sport, la MotoGP, la sprint del Gran Premio Aragon a Marc Marquez davanti al fratello Alex, tutti e due su Ducati, poi Bezzecchi su Aprilia, Jorge Martin oggi quinto, guida il mondiale con

0: 29 punti di vantaggio su Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo nel judo, oro per Carlotta Avanzato nei 63 kg, argento Cristian Parlati nei 90, bronzo Irene Pedrotti. Italia femminile della pallavolo che batte la Grecia e va in finale con la Turchia. RDS Radio Ufficiale.
1: Buon sabato Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice sempre in aeroplano Melania Grimano.
2: Eccoci amici, buongiorno, buon pomeriggio, ormai buonasera, non si sa più qual è il saluto effettivamente ideale, ma dopo le 17 ci sta il buonasera, che voi siate in vacanza, che voi siate di rientro in macchina, tutto quello che vi diremo sarà super utile, ma anche per strapparvi un sorriso, semplicemente, in nostra compagnia.
1: Strappatevi anche la maglietta se sentite caldo, no, perché sai, insomma... Noi ci siamo fino alle 22.
2: 21? Ho detto 22?
1: Noi fino alle 22 stasera.
2: 22 stasera, ragazzi, è vero, è sabato.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: profumo della tua estate.
1: Parole diverse ma senso universo.
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RDS, chiude i quattro successi in fila ed è proprio stata una Summer Funk, lo è ancora. Posso dire, non è ancora finita l'estate, questo lo dico per molti che stanno rientrando, lo so, siete carichi di nostalgia, ma vi metteremo almeno per un secondo il buon umore tra poco.
1: Allora rimango su RDS.
0: Rimani lì, eh.
1: Buon sabato, buona estate.
0: Non ti muovere.
1: E chi si muove? C'ho lo sgabello.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
5: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Da Scarpa Mondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista due articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpa Mondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Saluto anche chi sta viaggiando in treno, non trascuriamo nessuno. Buon viaggio!

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica.
0: Let's go.
1: 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS 100% grandi successi. Buongiorno, buon pomeriggio. Quest'ora è tutto, cioè buon tramonto per più tardi. Comunque, io Mauro Casciari, lei Melania Grimano, c'è il Paguro Alessio Rettaroli in regia e stiamo insieme appurato fino alle 10.
1: Oh. Ebbene sì, allora sabato oggi, considerato da bollino rosso, bollino nero, perché fa caldo, perché insomma ci sono molti rientri, tanti di voi in viaggio, leggiamo anche dei nostri messaggi e vi ho detto, insomma vi ho accennato che percepisco questa nostalgia perché l'ho provata la scorsa settimana, no? Essendo rientrata già da una settimana qui a Roma in sede RDS, e ha un nome, no? Questo diciamo così. Sì, questa tristezza. Rientro work blues si chiama.
0: Cioè, scusami,
1: work blues.
0: Work blues.
1: Sì, si sa che c'è il Monday blues, quindi il lunedì un po' triste. Beh. Esiste anche il rientro dalle vacanze, soprattutto lavorativo, ok? Perché un'azienda leader nella selezione, nelle soluzioni per le risorse umane, si è occupata di fare una ricerca, un sondaggio per quanti lavoratori si trovano contenti o meno di rientrare al lavoro. Voi direte perché? C'è chi è contento di rientrare al lavoro? Io lo ero, penso anche
0: sì,
1: tu.
0: Ma io non ho mai smesso, tutto agosto.
1: Ecco, no, anche in altre categorie, nel senso che se ci sono le condizioni lavorative così diciamo buone, normali,

0: comunque dove si vive bene, è anche una festa tornare dalle ferie, perché diciamoci la verità, un mese, due, tre settimane con i familiari, cioè diventa anche quello un lavoro. Quindi rientrare nella propria occupazione, se c'è un buon ambiente, un buon contesto, una buona retribuzione, può essere anche piacevole. Da questo sondaggio è emerso che sono in pochi quelli che vogliono tornare, perché sono troppo affaticati. Questo perché almeno un dipendente su tre dichiara di dire sempre di sì, cioè anche durante fuori l'orario di lavoro, sei disponibile, sì, ci sono. Questo è un affaticamento mentale, un carico che si va ad aggiungere a quello che si è già accumulato durante l'anno, che non si riesce a smaltire in quelle due o tre settimane di vacanza. Quindi la soluzione per questa azienda potrebbe essere quella di frazionare le vacanze, quindi fare mini vacanze almeno ogni mese e mezzo di lavoro, fare 3-4 giorni di vacanza.
1: Cosa che in altri stati avviene sicuramente con la scuola, in Germania, mi pare anche in Francia.
0: In Germania sicuro.
1: Tra l'altro questa cosa che spiegavi, succede ritornare con anche una certa gioia, anche perché ritorna a scuola, cioè è una mazzata perché torni a studiare, però c'hai i compagni, c'hai il divertimento, c'hai, insomma, secondo me è parallela la cosa.
0: In quanti siete contenti di rientrare? Dai, mentite anche, 38822 38822, messaggi vocali, dai.
1: RDS.

0: RDS 100% grandi successi, buon sabato, buona estate, virgola, questo è l'ultimo sabato di agosto, punto esclamativo.
1: È assolutamente così, ribadisco con due punti esclamativi. C'è Cinzia che ci scrive: il rientro dalla vacanza, il marito dorme, anche il figlio, quindi ci sta praticamente dicendo che è contenta di rientrare perché sono state veramente pesanti queste ferie. Meno male che stanno dormendo e non ti possono sentire.
0: Sì, c'è l'abbiocco, ma più che post prandiale, diciamo che si pranza tardi in estate, con sto caldo che sfiata.
1: Ah, ecco, i messaggi, se dovete scriverceli, vi fermate nelle piazzole di sosta, mi raccomando, certo, quando non siete alla guida, non fate le due cose contemporaneamente.
0: Ma certo, eventualmente voi vi fermate e dite, guardando fuori, scusate se blocco tutto, ma sto scrivendo a RDS, poi ripartite. Anche
1: questa,
0: in fila.
1: Sì, questa scusa vale.
0: Felicissimi quelli dietro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Julie e Brash, serenamente.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: RDS 100% grandi successi, buon sabato, buona estate, siamo sempre noi, la Melania Grimano, il Mauro Casciari diretti da Il Paguro Alessio Rettaroli e udite udite, abbiamo iniziato alle 5, finiremo alle 22. Io non facevo 5 ore RDS dal 2002.
1: Vedi, ogni tanto fa bene, insomma, questa mini maratona musicale di contenuti.
0: Sì.
1: Ci siete voi in viaggio, ma anche al lavoro che ci tenete compagnia, perché insomma è uno scambio questo ed è bellissimo tra noi e voi ascoltatori. E al 38822 ci state raccontando un po' come è andata l'estate e anche la vostra voglia e felicità oppure non felicità, non contentezza di rientrare alla vostra postazione di lavoro. Ci sono delle commesse che non sono molto felici, Luisa e Carmen, che ci dicono dopo i saldi ritornare in quel negozio, insomma ci viene un attimino l'ansia, però tranquilla, sono finiti i saldi. Ah, sai cosa? Forse c'è l'allestimento adesso di tutta la nuova collezione.
0: Anche l'inventario, cioè inizio
1: vero,
0: stagione, comunque sono finiti i saldi, non sono finiti i caldi.
1: Ai ai ai.
0: RDS.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
4: RDS.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità!

0: Antonella.
1: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
0: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
5: Buon pomeriggio Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Melania Grimano, insieme fino alle 22 in questo caldo.

0: Buon pomeriggio Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Melania Grimano, la conduttrice alla mano, questa non te l'ho mai detto.
1: Potrei dire così, sì. Effettivamente, grazie, è vero, sono abbastanza, non terra a terra, alla mano nel senso
0: alla mano.
1: Che siamo sempre sul pezzo. Stavamo parlando del work blues, ovvero un po' la nostalgia da rientro per quanto riguarda rientrare nella postazione di lavoro, insomma, nella vostra azienda, nel vostro punto di lavoro, molti supermercati, sono in tantissimi che ci state scrivendo e quindi siamo anche un po' capendo che lavoro fate. Allora, quindi vi diamo dei consigli pratici per il ritorno e il rientro, non noi degli esperti ovviamente, no? Ci siamo informati e quindi come rientrare piano piano nel mood lavorativo dopo 2-3 settimane di vacanza, come fare? Allora, il consiglio dell'esperto è questo: rientrare in anticipo, cioè tornare a casa 2-3 giorni prima di riprendere al lavoro.
0: Per non fare come hai fatto tu, che sei scesa dall'aereo alle 3 e alle 5 del pomeriggio eri già qui.
1: Qualcosa del genere, sì, perché
0: infatti eri stremata, stressata, sfinita.
1: Non è vero, lo sai.
0: Insisto.
1: No, perché io sono una di quelle che adora spremere fino all'ultimo minuto l'occasione, la situazione, quindi mi sentivo in vacanza bene e ci volevo stare fino in fondo. Allora, comunque, l'esperto dice rientrate in anticipo se potete e volete, qualche giorno prima rispetto alla data di inizio del vostro lavoro.
0: Per evitare lo shock.
1: Ecco. Poi sistemate il sonno, sì.
0: Il sonno,
1: cioè bisogna avvicinare gli orari in cui si va a dormire. Per esempio, lunedì ricomincerò il programma dell'Alba dei Passi Viventi con Beppe De Marco e inizia alle 5 del mattino. Io la sveglia ce l'ho programmata alle 3:50. Quindi in questi giorni io dovrei andare a dormire intorno alle 4 di mattina. Ma ragazzi, io non ce la faccio, mi voglio ancora godere le serie televisive.
0: No,
1: i film.
0: Dovresti svegliarti alle 4 di mattina.
1: E quindi andare a dormire presto.
0: Certo, hai detto dovrei andare a dormire alle 4 di mattina, dico no.
1: Hai ragione. No, perché sto andando
0: alle 10
1: bravo. Sto andando a dormire alle 4 perché mi sto appassionando delle serie televisive, visto che sono da sola a casa questa settimana. Invece no, devo anticipare tutto, quindi l'orario in cui vado a dormire e l'orario di sveglia in automatico. Hai ragione, va bene. Poi conservare le buone abitudini, quindi come vi sentivate bene in vacanza, farlo anche in città, ovvero una passeggiata, un hobby che vi ha rilassato, tempo per uno sport, qualsiasi cosa che vi sia piaciuto fare al mare, riprendetelo in città. Ovviamente se cercavate le conchiglie in città è un po' più difficile.
0: Ma guarda che se c'è un fiume, secondo me,
1: ecco.
0: Trasportate dal mare ci può stare.
1: O qualche sassolino che può sostituire.
0: Oppure l'oro, si cerca l'oro nei fiumi.
1: Ci sono delle trasmissioni, no? Che longeve, televisive che si occupano di quello, e anche pianificare qualcosa di bello. Quindi chiudiamo con questo consiglio. Quindi mettere in calendario, magari nel weekend, il primo weekend libero dopo la prima settimana di lavoro in città, qualcosa di bello da fare. Parco divertimenti, una gita fuori porta, una cena fuori, un pranzo fuori al ristorante, vedete voi.

0: Melania, cari tutti, io
1: sì,
0: devo salutare Mauro, un mio omonimo che ci sta ascoltando da Corfù.
1: Ah, okay. Ciao Mauro.
0: Ciao, perché ci ha mandato delle bellissime foto. Io non ci sono stato a Corfù 25 anni fa.
1: Sì.
0: Ma sinceramente, evidentemente, no. Io ho visto le foto. Sembra una cittadina italiana, questo centro così bello.
1: Molto bella.
0: Centro storico. Sì. Ma io non me lo ricordavo. Io quando ci sono stato, che ho visto a Corfù 25 anni?
1: Vabbè, sono cambiate tante cose. Pensa che anch'io 25 anni fa ero a Corfù. Magari
0: ci saremmo mica incontrati. Beh, adesso è Corfù. 25 anni fa era Corfù.
1: Basta.
0: Brutta,
1: Sì.
0: Brutta, brutta.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: Save tonight. Fight the break of dawn, come tomorrow.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
0: Se succede qualcosa in Italia e nel mondo con noi lo sapete grazie alla nostra redazione. Le notizie adesso su RDS.
9: Buonasera da Gianluca Teodori, Ucraina, Kiev sotto attacco almeno 3.

0: Tempo al nord con grandinate e trombe d'aria. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza con dichiarazione regionale per le precipitazioni che solo a Cremona hanno costretto al pronto soccorso 43 persone, 10.000 auto danneggiate in strada, centinaia di interventi dei vigili del fuoco tra Verona e Venezia. Siamo allo sport con Guido De Santis.
1: Un'ultima ora di ciclismo. Tadej Pogacar è caduto nel corso dell'ottava tappa della Vuelta de España. Il fuoriclasse sloveno, che indossava la maglia rossa di leader della classifica generale, si è dovuto ritirare. Problemi a una spalla e un vistoso taglio a un sopracciglio. Calcio ufficiale, ritorno da svincolato di Frank Sia all'Atalanta. La seconda giornata di Serie A, 18:30, Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, 20:45 Juve Parma. Domani la prima gara sarà 18:30 Napoli Como. Il tecnico di casa Massimiliano Allegri alla vigilia.
2: In questo momento, all'inizio della stagione, è importante giocare una partita di buona tecnica, ma soprattutto con grande intelligenza, con grande pazienza.
1: MotoGP, Gran Premio Aragon, doppietta dei Marquez e delle Ducati, con Marc che precede Alex, quindi Marco Bezzecchi Aprilia, poi a Costa, Martin e Aldeguer. Jorge Martin guida il mondiale a 245, poi Bezzecchi 216, Marc Márquez 212 punti. Mondiali di canottaggio in Olanda, oro per il 4 di coppia azzurro maschile. Mondiali canoa velocità a Poznan in Polonia, primo Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri. Giochi del Mediterraneo, judo, oro per Carlotta Avanzato nei 63 kg, argento Cristian Parlati, bronzo Irene Pedrotti, argento poco fa per Juan De Nigro nel triathlon. RDS Radio Ufficiale.
3: Eccoci amici, buon sabato pomeriggio su RDS, la radio 100% grandi successi, con Mauro Casciari. Buon pomeriggio, buonasera.
4: Saluti cari a Melania Grimano, la conduttrice di Prima Mano, e ci guardano sul 265 della TV e noi li salutiamo.
3: Eccoci, salutiamo anche il nostro Paguretto in regia, insieme fino alle 22, questa bella maratona di 5 ore. Qualcuno scrive: se il sabato avesse un volto lo bacerei, ma io lo abbraccerei pure, oltre che ricoprirlo di baci, devo dire.
4: Che
3: un sabato
4: festa.
3: Italiano, devo dire.
4: Oh, fino alle 10 siamo insieme.
3: Assolutamente, ha sudato questo, eh. Rimanete lì, eh.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: RDS 100% grandi successi, buon sabato, buona estate, buone vacanze, buon rientro, buon caldo, buon tutto, Melania.
1: Buon tutto. Meschiamo e miscoliamo e mesciamo e mesciappiamo questo calderone. Allora, in macchina cosa si fa di solito? Soprattutto quando si rientra, per ammazzare un po' il tempo, si canta, no? Si fanno quei giochini.
0: Anche in casa, anche sotto la doccia.
1: Anche in casa,
0: anche in
1: sotto
0: bagno.
1: La doccia. Allora, giochiamo tutti insieme, è un gioco musicale. Io sfido Mauro, ma sfido anche voi all'ascolto. E giochiamo con questa canzone. Sentite un po' di Ligabue.

0: Che meraviglia del 1993, in tanti, no? Abbiamo provato a cantarla almeno una volta nei karaoke delle città, delle nostre città.
1: Tanto lui ha detto: ho messo via Teve. Cantava,
0: sì,
1: un po' così.
0: Un po' così.
1: Oh, 33 anni, Madonna.
0: Allora, ci sono dei versi criptici. Io dico sempre: lo canto la sbrusli, ovvero non si capiscono, no? Moltissime strofe. E c'è una strofa in particolare che dovete cercare di indovinare, anche tu, Mauro. E questa è la strofa, sentite.
2: Comodino c'è una mina, tu si le...

0: piattini.
1: No, scusate, eh. Allora,
2: sembra facile, eh? Come l'avete cantata fino adesso?
1: Allora, il gioco si chiama Introversi. Questo è un verso più che criptico. Qui sono parole a caso, qui si morde la lingua. Ma io chiedo di riascoltarla prima che tu ci dia le quattro possibilità.
2: Vai.
1: Perché il pubblico pure voi divertitevi.
2: Vai, Pagu, riascoltiamo.
0: Il comodino c'è una mina, tu si le dà se mi lavate. Ho messo via gli rimpiattini.
2: Ok, detta già così, ok, con un tuo monito, l'abbiamo capita meglio. Allora, attenzione, vi do quattro possibili risposte.
1: Sì.
2: La prima, nel comodino c'ho la mia tosse e va, se mia va, ho messo via i rimpiantini. Poi, soluzione possibile numero due.
1: Sì.
2: Nel comodino c'ho una mina, tonsille da 6.000 watt, ho messo via i rimpiattini.
1: Ma fa figo.
2: Terza possibile soluzione, a comodino c'ha l'amica tossita da 6.000 watt, ho messo via i ripartiti.
1: No.
2: E ancora l'ultima possibile soluzione, nei comodino c'ha una mina fossica da 6.000 matto, ho messo via i miei piattini.
1: Allora, io non ho... Vedo che alcuni stanno scrivendo B. Nel comodino c'ho una mina. Ma di che? Per me è la A. Nel comodino c'ho la mia tosse, va, sei mia, va, ho messo via i rimpiantini, ha smesso i rimpianti, eccetera. Quindi io dico A.
2: No, ragazzi, la soluzione giusta è la B.
1: Ma
0: il comodino c'ho una mina, tu se le dà sei mi lavate, ho messo via i rimpiattini.
2: Hai capito?
1: No,
2: sì, sì, sì. C'è una mina nel comodino.
1: Che è la mina?
2: Se tu apri il comodino, la mina esplode, capisci? Possono essere mille contenuti, no? Da 6.000 watt e vai con i rimpiattini.
1: Ma che sono i rimpiattini?
2: I rimpiattini.
1: Scusami, Ligabue. Luciano.
2: Ci informiamo sui rimpiattini. Comunque, in tanti avete azzeccato. Cosa avete vinto? Niente. La gloria.
1: Ma io mi do le martellate sul lì.
2: Guardate i rimpiattini.
1: I rimpiattini. C'ha una mina, 6.000 watt nelle tonsille.

0: Apri fibra e pinguini tattici nucleari. Goya. Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Sto in paranoia. E Brush, serenamente.
1: Che bella la mattina quando mi sveglio al sole, che mi dà vitamina, che illumina il parquet.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi. Grandi.

0: Amici di RDS, se vi siete messi all'ascolto della radio 100% solo adesso, vi siete persi il gioco intro versi in cui la nostra Melania ha fregato me, Mauro, con il testo di Ligabue. Ho messo via che io non avrei. Posso ridirla?
1: Ridilla.
0: Nel comodino c'ho una mina, tonsille da 6000 watt. Ho messo via i rimpiattini.
1: Ok, rimpiattini, ci siamo informati, è il plurale di rimpiattino, che significa gioco del nascondino. Quindi insomma, in qualche regione d'Italia si chiamava così e giochiamo a rimpiattino. O anche doggy bag per il cibo che è avanzato al ristorante. Si chiama rimpiattino.
0: Ma 30 anni fa, nel 93, quando cantava messo via il cibo al ristorante,
1: no, doggy bag infatti è un nuovo termine.
0: Ma neanche il rimpiattino usava allora.
1: Invece giochiamo a rimpiattino in qualche località d'Italia, si usava per appunto dire giochiamo come nascondino, giochiamo a nasconderci.
0: Più tardi, in questo sabato pomeriggio, posso avere la rivincita e farti io un introverso con un verso criptico di un altro grande successo italiano?
1: Ok, quindi non è finita qua la sfida, no. Dopo i 4 successi in fila si torna a capire i versi criptici, almeno per quanto riguarda la nostra canzone italiana, ok?
0: Intanto senti questa, ma si capisce tutto, senti.
1: Sì. A fine

0: amici, buon sabato. Vedo che insomma il gioco musicale vi interessa molto. Avremo modo dopo la sequenza mixata di sfidarci nuovamente con un altro grande successo italiano.
1: Questa volta scelgo io, ti metto alla prova, vi metto alla prova. Però adesso, allora, Melania, aspetta. Tu un cerchietto per capelli blu e io degli occhialini da spiaggia blu, giusto?
0: Credevi non sapessi che se porti un oggetto blu nei negozi IKEA, dal 4 al 6 settembre ricevi la mitica borsa Fracta con due buoni, uno per lo shopping in negozio e uno per il ristorante.
1: Da IKEA fai spazio a ciò che ami. 3 giorni di promozioni e attività per tutta la famiglia dedicati al mondo dell'organizzazione.
0: Fai come noi, recupera un qualsiasi oggetto blu e poi tutti da IKEA.
1: Per saperne di più vai su ikea.it.
2: Il tuo relax estivo siamo noi.
3: Estate.
4: Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta.
7: Conviene al tuo portafogli.
6: E sono certificati bio. Vero scoiattolo?

0: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La COP sei tu.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Siamo pronti, amici, per un viaggio nello spazio e nel tempo in questo caldo sabato pomeriggio. Iniziamo nel 2026, finiamo nel 1998. Francesco Cadente, Nemixa 4. Oh!

0: Angels, Robbie Williams chiude i 4 successi in fila su RDS. Amici, buon pomeriggio, buona serata ormai, no? Orario di aperitivo, orario di rientro, orario ancora d'ufficio, orario per qualsiasi cosa, comunque ci siamo noi, mi raccomando.
1: No, ma io non credo ci sia veramente qualcuno in ufficio a quest'ora di sabato 29 agosto. No,
0: cioè,
1: io non
0: c'è.
1: No, Melania, esistono.
0: Se ci stanno riorganizzando per la ripartenza del lunedì. Ci hanno scritto sì, qualcuno ci ha scritto.
1: Io mi rifiuto. Se siete in ufficio, fatevi vivi 388-22-388-22. Sono sicuro che non scriverà nessuno.
0: Invece ha scritto un direttore di un supermercato prima.
1: Non è un ufficio.
0: Ma certo che è un ufficio.
1: No, lui sta comunque dietro la cassa.
0: Ma non sta in cassa.
1: E il direttore sta in cassa oggi. A quest'ora sta in cassa, è anche un po' incassato.
0: Vabbè, tra poco si gioca.

0: con la musica.
1: Introversi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
6: Medico!
4: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Amami.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Un indizio per la canzone che sarà oggetto per il gioco. Loredana Bertè.

E allora, amici, ci abbiamo preso gusto a giocare, a cantare, a capire quali sono i versi di alcuni successi italiani. Preannunciato prima, stiamo per giocare con un pezzo di Loredana Bertè ed è questo.

0: Era il 1979 e la Luna bussò Loredana Bertè, introversi, versi criptici di grandi successi italiani. Noi l'abbiamo cantata per tanti anni, sbagliando sicuramente. Adesso sia le ascoltatrici che gli ascoltatori di RDS, ma soprattutto tu, Melania Grimano, potete vincere la gloria.
1: Ok.
0: Se riuscite a capire questo intro verso, vi darò tre possibilità. Senti.

0: Ok, va bene.
1: Vuoi riascoltarlo?
0: No, a me basta così, ma penso anche agli ascoltatori che mi daranno manforte, aiuto e suggerimenti al 38822 38822 in maniera molto estemporanea. Scrivete adesso live e vediamo un attimo di vedere chi si avvicina alla risposta corretta.
1: Possibilità 1 di questo introverso. Okay. Loredana Bertè canta "E allora Giuda straccia amore". Possibilità 2. "E allora giù tra stracci e amore". Possibilità 3. "E allora giù fra Francesco stracci amore". Ok? "E allora giù fra stracci amore". La 1, la 2 o la 3?
0: Io dico la 2, dai, era semplice questa volta.
1: Sei sicura che non dica "e allora giù fra stracci amore"?
0: La 3. Secondo me stracci.
1: "E allora giù tra stracci e amore"?
0: Vai, Pagu.
1: Sentiamo. Sì, era giù fra stracci e amore, ma anche qui hai vinto la gloria.
0: Grazie, brava. Grazie. Bravi, tutti
1: coloro. Sei anche in grado di spiegare
0: risposto.
1: Cosa significa "e allora giù tra stracci e amore"?
0: Beh, certo, insomma, questa è la metafora di quando una relazione non va benissimo, però nonostante quello il sentimento può portare in una dimensione sempre più positiva.
1: Che sono gli stracci?
0: Gli stracci amorosi.
1: Ma
0: gli
1: che cosa?
0: Stracci.
1: Volano, cioè, gli stracci?
0: No, diventi uno straccio, sei uno straccio fatto a brandelli dall'amore.
1: Madonna, non è uno stralcio d'amore, è uno straccio. Quindi è "e allora giù tra stracci e amore", sappiamolo. La prossima volta la canteremo giusta.
0: Ok, Loredana, correggici se abbiamo sbagliato qualcosa.
1: Sì, questa è una cosa che è importante per me, per te, per tutti.

0: sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Pomeriggio che prosegue, amici, sulla radio 100% grandi successi con Melania Mauro, il paguretto in regia. Abbiamo giocato, abbiamo cantato, tanti altri argomenti e contenuti. Sicuramente vi porteremo in giro anche per l'Italia.
1: RDS ti porta in giro. Restate con noi anche nella prossima ora e guardateci anche sul 265 della TV, perché non siamo solo belli da ascoltare, ma anche belli da vedere. Se volete anche belli da toccare, usciamo qua davanti e venite qua.
0: Ma per me va bene il belli da sentire.
1: Va bene, a me toccatemi.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Viviverde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Ci informiamo, ci aggiorniamo grazie alla nostra redazione RDS per conoscere gli ultimi fatti, quelli principali dall'Italia e dal mondo.
7: Buonasera da Gianluca Teodori. La guerra in Ucraina vive una delle sue fasi più violente. Attacco a Kiev, 37 vittime nel raid russo.

contro un deposito a Bucha conteneva droni ed esplosivi, dichiara Zelensky. La reazione ucraina sulla città di confine di Belgorod. Ricoverato a Cuba in gravi condizioni, Alessandro Di Battista colpito da malore mentre realizzava

0: Bomba d'aria ha danneggiato palazzi e chiese a Cremona. Sergio Mattarella e Giorgia Meloni hanno contattato il sindaco Andrea Virgilio. Vacanze a settembre per 10 milioni di italiani. Il 71% sceglierà la penisola tra le strutture ricettive preferiti gli alberghi. Dati di Confturismo, Confcommercio, il presidente Manfred Zinger.
1: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo. Cambiano così le abitudini degli italiani e si allunga la stagione delle vacanze estive.
0: Il calcio, il secondo turno della Serie A con 3 anticipi di sabato. Al quarto d'ora del primo tempo il Frosinone in vantaggio per 1-0 a Firenze. Sono sullo 0-0 Monza Udinese Sassuolo Torino. Alle 20:45 si gioca Juventus Parma. La MotoGP, Marche Alex Marquez primo e secondo nella gara sprint ad Aragon. Sul podio Marco Bezzecchi su Aprilia. In collegamento da Motorland Elena Radina, Head of Communication del team Prima Pramac Yamaha.
2: Si è appena conclusa anche una giornata decisamente positiva per la nostra squadra, il team Prima Pramac Yamaha MotoGP, con Jack Miller che è finito per la prima volta in stagione nei primi 10, al 10° posto appunto, e Toprak Razgatlioglu che ha concluso al 13° posto dopo una gara aggressiva e convincente. La giornata di ieri era stata deludente, con Toprak che aveva fatto fatica in tutti i turni qualificandosi alla fine al 21° posto, e sfortunata per Jack Miller che aveva invece dimostrato la velocità che ha confermato poi oggi in gara, rimanendo costantemente nei primi 10, ma era caduto al primo tentativo di giro veloce. Ottimo risultato anche per la nostra squadra, anche in Moto2, con il nostro Izan Guevara che, ancora in lotta per il titolo, domani partirà dalla seconda posizione in griglia.
0: Questa è RDS.
3: Amici, buon sabato, bentrovati su RDS. Melania Grimano, Mauro Casciari. Io vorrei tanto trovare una rima.
4: La mia rima
3: te.
4: È vai. Saluti carico, Mauro Casciari da 26 anni ormai.
3: Hanno detto che è un po' vecchia come.
4: Sì, anche la Pettinelli. Basta con sta cosa.
3: Ah, quando, te l'ho detto anche Anna, vedi.
4: E purtroppo, amici, questa rimarrà finché muoio. Cioè, okay. Muori sulla tomba.
3: Sull'epitafio.
4: Saluti cari a Mauro Casciari.
3: Va bene. Salutiamo anche caramente il nostro Paguro in regia con noi fino alle 22. E voi insomma fatevi sentire, dove siete, che fate, 388-22-388-22 per parlare con noi. Si parte con una bella sequenza mixata.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: 4 successi mixati, amici, da Francesco Cadente su RDS. Questa era Danzeria di Madonna. Posso dire che prima c'era anche The Weeknd con Sergio Tiz, visto che questo è il weekend. E prima ancora c'era Anna con White Girl Wasted. E prima ancora abbiamo iniziato con la Jerry Halliwell e My Cicolatino, molto estiva. Tu pensa che quando c'è spagnoleggiante, Centro America, Sud America, estate.
1: Assolutamente, sì. Vero, ritmi latini che si ripropongono proprio in questa stagione calda, che insomma fa bene anche un po' muoversi. Ci muoviamo in posti che sono reali, però con eventi, e andare a vedere eventi improbabili. Sì. Tra pochissimo ce ne sono alcuni di carini e divertenti, state lì.
0: RDS ti porta in giro.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app RDS.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da vena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
9: No, no, a giocare a calcio.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Voi state andando in posti reali, tra poco anche noi, però parteciperemo ad eventi improbabili. State lì.

0: Buona serata amici, buon sabato sera con Melania e Mauro, e come promesso vi portiamo in giro, quindi eventi improbabili però in posti reali, no? Come dicevamo.
1: Inizio io, aguzzate l'ingegno e anche le orecchie, pure gli occhi, perché state magari in giro. Nella Svizzera italiana stasera ci sarà la finale del concorso per eleggere i più avvenenti della cittadina e dei dintorni a Bellinzona.
0: Non è quello il posto giusto. Allora, scendiamo in Abruzzo, perché domani tra i boschi della città abruzzese torna a svolgersi la gara nazionale di orientamento.
1: Dove?
0: Là.
1: Bah, che meraviglia! Orienteering! Tra l'altro io, senza navigatore,

0: Sono un cane, non riesco veramente, mi dico ma non è possibile.
1: Io ho anche fatto gli scout, ragazzi, ma senso dell'orientamento zero. Quando lo distribuivano erano da un'altra parte.
0: Quindi andiamo, ma siamo domani, siamo anche noi qui in diretta, quindi non possiamo andare là, qui, là. Comunque, ora parliamo di una tradizione antica, perché da più di 100 anni le più belle casalinghe venete, ovvero le mone, appunto, no? Uh-huh. Ogni mona, si ritrovano in Sardegna proprio oggi. Questa sera già hanno iniziato per imparare le tradizionali tecniche di stiratura e piegatura delle camicie a Monastir in Sardegna. Uè, Monastir, che meraviglia.
1: Ok, ok,
0: meraviglia. Molto molto settoriale, no, molto bello.
1: Mona, mi pensavo fosse anche un altro significato. Domenica c'è il convegno dei guardoni che si svolge, questo è importante, ogni anno in provincia di Modena. Ah, sì. Uomini di tutte le età che amano spiare le donne di nascosto dai.
0: Ma dove?
1: Ragazzi,
0: ma dove?
1: Si incontrano a Mirandola.
0: Uno lo sa e si scambiano tutte le modalità anche per spiare le donne, i binocoli.
1: Ma non è bella questa cosa?
0: Ho capito,
1: ragazzi.
0: Ma è comunque un incontro settoriale, dobbiamo parlarne. A Mirandola, salutiamo.
1: Incontro settoriale
0: è
1: mi
0: settoriale,
1: piace.
0: Molto
1: vai,
0: settoriale.
1: Vai, vai avanti.
0: In provincia di Udine si svolge in queste ore il tradizionale raduno nazionale delle persone agitate a La Tisana. State calmi, ok? C'è posto per tutti. State calmi alla Tisana.
1: Questo
0: okay?
1: Mi piace. Allora, segnaliamo eventi anche all'estero, va bene oggi? Uh-huh. In Perù domani c'è il raduno degli evasi dalle carceri. Ma per scambiarsi le tecniche e gli strumenti per fuggire dalle prigioni.
0: Ma pensa te.
1: Si svolge a Lima.
0: Beh, naturalmente. Mi fa strano che questi si incontrino dopo essere evasi, però quando si ha la conoscenza.
1: Si incontrano anche con gli strumenti, tra l'altro.
0: Certo. Oh, cioè, tu che hai usato? Io questa Lima, tu e io ho fatto col piede di porco. Bello, comunque a Lima succede questo. Io voglio salutare innanzitutto tutti quelli che si occupano di questi eventi estivi con questo caldo nel mondo. RDS ti porta in giro eventi improbabili, imposteriali. Secondo me, Melania Grimano,
1: sì,
0: ci siamo dimenticati qualche evento.
1: E allora voi ascoltatori potete magari, non so, pensarci a qualche città, se c'è qualche evento improbabile in qualche città reale, e inviarci insomma la vostra proposta al 38822 38822, magari con un bel vocale.
0: Anche posti piccoli, perché ci sono nomi di paesini incredibili, quindi noi aspettiamo i vostri eventi. RDS ti porta in giro eventi improbabili in posti reali.

0: slowly drifting,
1: drifting away.
0: And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the.
2: RDS 100% grandi successi, buonasera, ricordate la radio di sera è RDS in queste ore con Melania Grimani e Mauro Casciari fino al 10.
3: Eccoci amici, eravamo su eventi improbabili in posti reali, sentiamo un po' voi anche dai.
4: Oh ragazzi, questo è vero, sto andando da Urbino verso Cesenatico e c'è il raduno di tutti gli artigiani d'Italia a Bottega.
3: Carina questa. Carina. Oh,
2: ragazzi, sono posti veri,
3: certo.
2: Cioè non è che ci stiamo inventando niente, però è magnifico. Bottega non poteva esserci altro, voglio dire.
3: Conosciamo anche l'Italia con tantissimi eventi. Dai,
2: sì.
3: Continuate a proporre le vostre idee, quindi eventi improbabili in posti reali, mi raccomando, al 388-22-38822, messaggi vocali.
2: RDS ti porta in giro.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. Goya. Cosa sono?

0: Beh, sabato sera si può già iniziare a festeggiare questo grande successo Staying Alive and Trance su RDS.
1: Sì, mi fa effetto che negli anni 70 i Bee Gees e poi nel 95 Riccardo da Force con gli Entrance hanno praticamente rifatto la stessa canzone, perché non è molto diversa dall'originale, c'è solo un po', ma per il resto è la stessa.
0: Qualche modifica effettivamente, ma la melodia e il ritmo è quello. Molto bene amici, tra poco un altro viaggio in giro per l'Italia grazie alle vostre proposte, quindi gli eventi diciamo improbabili in città che esistono davvero.
1: RDS ti porta in giro fra poco, dove? Su RDS, giustamente siamo noi, top.
2: La cucina.

0: cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ah! Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Tra poco, eventi improbabili in posti reali segnalati da voi, RDS ti porta in giro.

0: RDS 100% grandi successi, buonasera, buon'estate, buon sabato, che festa ragazzi.
1: Eccoci amici, eccoci qua, pronti per capire dove andare per questi eventi improbabili.
0: Sì, RDS ti porta in giro eventi improbabili in posti reali, molti prima ne abbiamo dati noi, ma i nostri ascoltatori sono addirittura peggio di noi nello scovare questi posti e questi eventi.
1: Sentiamo.
2: Buongiorno, a fine mese ci sarà un dibattito per le persone che vogliono avere sempre ragione a Gran Torto in provincia di Padova. Per chi invece fosse un po' più timido, ci sarebbe il convegno a Gran Tortino nel comune di Gazzo, sempre nella provincia di Padova. Buongiorno.
1: Buongiorno
0: ragazzi,
1: cara.
0: sono posti veri,
1: sì.
0: Cioè Gran Torto e Gran Tortino, tra l'altro il Gran Tortino per me può essere ottimo anche per i cuochi.
1: Certo,
0: comunque
1: è vero.
0: Un tortino, un bel Gran Tortino che esce dal forno,
1: tipo un flan di zucchina,
0: ci puoi fare una convention di cuochi, una cosa
1: stupenda.
0: Il tortino è top, ragazzi.
1: E ancora andiamo avanti.
3: Raduno internazionale di ragazze single, città gnocca, Davide De Lucca.
1: Davide da Lucca.
0: Tra l'altro c'è gnocca, ma c'è anche po' di gnocca. Io sono abbastanza sicuro che io.
1: C'è gnocca e poi c'è?
0: Po' di gnocca.
1: Ah, c'è solo un po' di gnocca.
0: Sì, io sono sicuro che esista anche po' di gnocca. Voi contraddetemi se sbaglio, ma non credo.
1: Adesso vediamo subito dove si trova. Un po' di gnocca.
0: Sì.
1: Non gnocca totale, diciamo.
0: No, c'è pure lì.
1: Andiamo avanti.
4: Attenzione, evento imperdibile, mostra di cani e gatti a cani cattivi.
1: Carina questa.
0: Posso dire, lui è molto giovane. Tra l'altro, se i cani sono cattivi, è ancora più importante fare la mostra a cani cattivi.
1: È vero. Oh, comunque il po' di gnocca esiste.
0: Vedi, io mi ricordo.
1: Però è un ramo attivo del fiume Po.
0: Ah, ecco.
1: Sì.
0: Ok, la gnocca è attiva. Quindi. Okay.
5: Buongiorno, evento mondiale di escort e prostitute.
1: No.
5: Si svolge a Chiavari.
0: A Chiavari.
1: Molto bene.
0: È comunque entertainment company siamo, sì.
1: Andiamo avanti. Non ce n'è più, chiudiamo proprio con questa. Molto bene, va bene.
0: Sì,
1: abbiamo, forse meglio il po' di gnocca.
0: Sì, siamo arrivati proprio al limite dell'intrattenimento. Comunque bravi, perché avete scoperto un sacco di posti con eventi improbabili. E ricorda, Melania,
1: sì.
0: RDS ti porta in giro.
1: Assolutamente, non volevo più dire nulla, ma se vuoi continuare a farmi parlare, sono d'accordo con te. Vengo dove mi porti tu.

0: Beh, io devo dire che in questa ora ci siamo proprio divertiti con RDS ti porta in giro, eventi improbabili in posti reali, c'è bisogno di dirlo, non esistono questi eventi, i posti sì ma gli eventi no.
1: Beh sì, lo diciamo, lo ribadiamo perché magari in molti insomma chiedono informazioni, cioè, vanno nei posti.
0: Scusi, ma dico... non c'era la fiera del condizionatore qui a Stoccarda? No, era una battuta di RDS.
1: Faglielo spiegare poi. Va bene, ci siamo divertiti in questa, lo faremo anche nella prossima ora, quindi state lì.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
0: Anche in questo sabato 29 agosto 2026 la nostra redazione è sempre all'opera, le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
8: Buonasera da Gianluca Teodori. La Russia prepara operazioni di terra contro Kiev. Secondo l'intelligence ucraina, 37 vittime nell'attacco di Mosca contro un deposito di esplosivi e droni a Bucha alle porte della capitale. A Cuba, Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza. Trasferimento a L'Avana per l'ex parlamentare 5 Stelle, 48 anni, in gravi condizioni per un malore che lo ha colpito mentre realizzava un reportage a Santa Clara. Nepal, quasi 700 vittime, almeno 3.000 i dispersi per l'alluvione al confine con il Tibet. Lotta contro il tempo per salvare 100 lavoratori intrappolati in un tunnel. Addio a Franco Fontana, visionario del colore, grande maestro della fotografia. Si è spento a Modena, aveva 92 anni. Maltempo al nord e caldo estremo al sud nell'ultimo weekend di agosto. Tromba d'aria a Cremona, 43 feriti, danneggiato il Duomo. In Veneto, per le precipitazioni tra Verona e Venezia, chiesto lo stato di emergenza. Lo sport, MotoGP, Marc e Alex Marquez primo e secondo nella gara sprint di Aragon. Sul podio Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Il calcio, con il secondo turno della Serie A, si gioca il 20° della ripresa. Ai parziali, Frosinone in vantaggio 2-0 a Firenze sulla Fiorentina. Monza 2, Udinese 3, 1-1 tra Sassuolo e Torino. Stasera Juventus Parma, RDS radio ufficiale della 20° edizione dei Giochi del Mediterraneo. In collegamento da Taranto ci racconta la giornata Rino De Niro.
9: Continua il dominio azzurro a Taranto. L'Italia vola all'incredibile quota di 129 metalli complessivi ed è sempre in vetta al medagliere. Sul tatami del judo è un vero e proprio show d'argento e d'oro. Fantastico primo posto per Carlotta Avanzato nel

0: RDS. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice in deltaplano Melania Agrimano.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Allora, con Casciari fa rima anche, siamo alla pari, no? Si può dire.
0: Sì, saluti
1: vero?
0: Cari, basta e avanza.
1: Sì, sì. Salutiamo anche il nostro Paguretto in regia, insieme questa squadra fino alle 22, amici. Animali domestici ne avete a casa, li avete portati con voi in vacanza? Tu, Mauro, hai
0: io ho una cagna, ho una cagna.
1: Hai una cagnetta.
0: La chiamo Fr.
1: La chiamo Fr.
0: Fr. Fra. Fr.
1: Ok, perfetto. Tra poco parleremo di cani, cagnette e non solo, ok?
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni
2: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: mi sento di ringraziare tutti i nostri registi qui a RDS che,
1: facciamolo,
0: perché arrivati alla fine di agosto, di sabato a quest'ora, ti rendi conto che non si fermano mai, quindi grazie al Pagura e all'Essere Taroli e anche a tutti gli altri che ci garantiscono e vi garantiscono a noi uno standard di serenità e a voi la compagnia e la musica 24 ore su 24.
1: Il Paguro ci sta guardando dal monitor e forse mi sta dicendo solo a me, ma cosa mi chiederà Casciari che mi sta lisciando il pelo in questo
0: modo?
1: Vedremo da
0: ho
1: qui
0: detto
1: fino alle 22.
0: Pelo, ho detto pelo ma non è un cane.
1: No, ok. No, perché, allora, Paguro, abbiamo parlato prima, nel, forse due ore fa, sul work blues.
0: Tre ore fa, amica mia.
1: Vabbè, ho detto più o meno.
0: Perché
1: okay,
0: siamo qua dalle 17 alle 22, non capita spesso.
1: Come
0: oggi,
1: sei pistino elvetico e svizzero. Comunque abbiamo parlato in questo programma del work blues, ovvero tristezza da rientro, no? Soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Anche i bambini patiscono un po' e il consiglio di alcuni esperti è quello di riportarli alla vita, diciamo, normale, no? Alle abitudini prima del rientro scolastico, almeno una settimana prima. Hanno fatto un sondaggio e hanno chiesto a un campione di bambini che cosa ti farebbe stare bene dopo le vacanze. 7 bambini su 10 hanno risposto avere un cane o un gatto, ovviamente sono bambini che non hanno animali ancora, no?
0: Sì.
1: E quindi hanno espresso questo desiderio. Allora anche a me piacerebbe, e il mio compagno mi risponde, non so, di una parolaccia in maniera edulcorata, e non è d'accordo, non ha tutti i torti, perché ovviamente viviamo in un appartamento, quindi lo spazio è ridotto e sarebbe sacrificato per il cane, in questo caso perché sono più tipa da cane, però c'è una piattaforma online cinese che potrebbe essere per noi, insomma, anche spunto, potremmo farlo anche in Italia, perché ha lanciato un servizio che permette

0: permette di noleggiare i cani di altre persone con una tariffa. Cioè tu paghi una persona che ovviamente mette su questo, su questa piattaforma il cane con la foto, pedigree, tutto quanto, devi anche pagare, quindi lo porti in giro, devi anche pagare dall'1 ai 9 dollari l'ora per portare questo cane in giro. Potrebbe essere comunque un modo di avvicinamento per far avvicinare i bimbi agli animali pur non essendo tu il proprietario.
1: Però guarda, io dico, tu sai, io ho 8 figli, ormai sono tutti grandi, sì, da 8 mogli diverse, tra l'altro, certo, ma lo possiamo dire a quest'ora di sabato. Ecco, io non ho mai dato gli animali ai bimbi prima dei 5 anni.
0: Okay.
1: Secondo me, no, c'è un limite dei 5 anni, perché secondo me sì, quindi
0: no,
1: sia Gian Giulio che Gian Lucrezio che Gian Franco che Gian Marco che Gian Gianna che Giampina, non mi ricordavo.
0: Gian è per ricordarti sempre tutti i nomi, cioè perché
1: sì,
0: all'inizio li becchi tutti, ho
1: Gian,
0: il diminutivo Gian.
1: E si giravano tutti e tutte.
0: Comunque,
1: sì.
0: Se posso, io conosco tantissimi amici che hanno figli piccoli e hanno dei cani e in realtà invece è un vero toccasana per i bambini fin dai primi mesi di vita.
1: Non sono d'accordo, scatenerei la polemica con chi ci ascolta, ok?
0: 38822 388

0: qui,
1: con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
1: Ligabue, qualcosa per te.
2: Come vorrei che questa canzone facesse di più per te.
1: The Bausa, Lose Myself. Ariete e Angelina Mango, che bella vita!
3: Perché ho bisogno di te, come zucchero prima mattina.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: RDS 100% grandi successi. Buonasera Italia, saluti cari da Mauro Casciari e da Melania Grimano, insieme fino alle 22.
1: Eccoci, eravamo sull'importanza di avere un cane, un gatto, un animale domestico, l'importanza più che altro un desiderio, una richiesta che hanno molti bambini, e Marilu ha scritto che ha un bimbo di 10 mesi e un bassotto da 10 anni e in realtà il bassotto è molto protettivo nei confronti di questo bimbo, di questa new entry a casa, quindi purtroppo Mauro, insomma, ti devo dire che non hai tutta questa ragione.
0: Ecco, io prima io prima ho detto che sotto i 5 anni non ho mai dato un animaletto ai miei 8 figli. E quindi devo dire che anche le mie 8 mogli erano tutte d'accordo comunque.
1: Vabbè, per star con te comunque bisogna essere d'accordo, certo. Va bene, continuate con i vostri messaggi 38822 38822.

0: tanti, amanti dei cani e dei gatti, ce l'avete segnalato, scritto, whatsappato, vocalato al 38822 e in tanti avete comunque dei bimbi soddisfatti e sono molto felici perché hanno degli animali domestici, quindi Mauro hai perso.
1: Io saluto Fra, la mia cagnetta che ormai ha...
0: Quanti anni ha?
1: Ormai ne ha... più di 8, sì.
0: Ok,
1: sì, sì,
0: ok. Sì. Vabbè, insomma, è grandicella, però vedi che anche tu giochi, insomma, con
1: sì, sì,
0: il tuo
1: sì,
0: animale
1: sì,
0: domestico.
1: È grandicella, sì, sì, sì. E non ha la patente ancora, però.
0: Ok, tra poco 4 successi in fila, state lì.
2: Basta, serie TV a casa, esci e vivi l'estate.
3: Estate! Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Hey!
5: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro, info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Io sono Paolo Corazzone e tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
7: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
1: Che festa fino alle 10 con Melania Grimano, con Mauro Casciari su RDS, amici. E adesso ci sono 4 successi mixati, veramente, Ricky Battini. Insisti? Insisti?
2: Nessuna attesa, solo grandi successi.

0: Nelly Furtado chiude i 4 successi in fila su RDS. Amici, buon sabato sera con Melania Grimano, Mauro Casciari. Abbiamo il Paguretto in regia, una bella maratona oggi di 5 ore. Finiremo alle 22 e parliamo anche di supereroi tra poco.
1: Sì, posso fare i complimenti al nostro supereroe Ricky Battini,
0: certo,
1: che ha mixato questi 4 grandi successi, perché visto che si vede tutto anche sul 265 della TV, non solo le canzoni sono mixate, ma anche i video della TV sono mixati. E quindi supereroi pure lui,
0: supereroi. Lui è molto bravo. Poi tra l'altro, insomma, abbiamo fatto delle serate anche a luglio insieme con Ricky e con Beppe, devo dire, grande talento. Tra poco quindi supereroi non solo musicali, ma anche supereroi che fanno del bene in giro per il mondo.
1: Resto su RDS.
2: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Da Scarpa Mondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista 2 articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpa Mondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
0: C'era una canzone, ladri di biciclette. Tra poco parleremo ladri di motociclette. State lì, capirete tutto.

0: Questa è l'unica radio 100% grandi successi. Saluti cari da Mauro Casciari, da Melania Grimano, c'è il Paguro, Alessio Rettaroli in regia insieme fino alle 10 in questo sabato sera che vi vede un po' sparsi ovunque. È inutile dirlo, c'è tantissima gente in giro, ma io voglio salutare anche tutti quelli che ci ascoltano dai locali e ci guardano sul 265 della TV. Ciao.
1: Eccoci amici, buona ciao. Serata, buona cena, buon aperitivo. Allora, abbiamo parlato prima, abbiamo accennato, stiamo per parlare di supereroi.

0: Supereroi dipende dai punti di vista. Allora, la notizia è questa: siamo in Messico e c'è un giustiziere che punisce i ladri di motociclette. Probabilmente, appunto, in questa città del Messico sono tante le motociclette che vengono rubate. Ci sono un po' delle città che sono specializzate, no? A volte c'è una città dove si rubano più punto, più uno, più macchine di un certo tipo, più biciclette, qui invece motociclette. Allora, questo supereroe cosa fa? Si traveste da Batman, proprio Batman, Batman messicano, e prende quelli che sono i presunti ladri di motociclette. Io dico presunti perché poi devono andare anche a processo, insomma, però presunti ladri, e li lega a un lampione con dello scotch adesivo, senza far del male, perché poi scrive anche una lettera, lascia proprio una lettera lì e dice: l'area furtiva si trova in questo posto, quindi da tutti gli indizi lascia il tipico segno di Batman, che è appunto il pipistrello, e questi sono i presunti ladri. E poi hanno già risolto 2 o 3 casi, effettivamente i ladri erano loro, l'area furtiva è stata ritrovata grazie agli indizi dati da questo Batman messicano.
1: Ma non si sa la sua vera identità, cioè non si sa
0: non
1: chi
0: si
1: sia.
0: Sa, non si sa. No.
1: Ma è incredibile.
0: No.
1: È un po' come Banksy, che più o meno adesso si è anche scoperto chi è, che lascia i graffiti opere d'arte ovunque, ma non si fa vedere. Questo qua però deve essere uno che è abbastanza tosto fisicamente, se fa da solo, cioè non è facilissimo.
0: Sì, è un po' divisiva questa cosa, perché farsi giustizia da soli, insomma, soprattutto in questo periodo storico, è abbastanza discutibile. Anche ci sono dei Superman in bici, ce n'è uno in particolare che dal 2015 è partito dalla Bolivia in giro per tutto il mondo, e lui fa servizio, dona i sorrisi ai bambini in ospedale, e fa questo giro in bicicletta, sta attraversando tante tappe, tanti ospedali in giro per il mondo, e va proprio in corsia vestito sempre da Superman, quindi da supereroe.
1: Molto bello, molto bello. Ed è anche molto bello che i bambini ancora non sappiano distinguere il confine fra la realtà e la fantasia. La loro purezza è questo, e quindi non stai a pensare: questo non è il vero Superman. Lo vedi ed è il vero Superman.
0: E sei
1: fantastico,
0: felice.
1: È fantastico.

0: Prima su RDS Melania Grimano ci ha parlato di questi supereroi umani che fanno del bene con la loro magia e col loro costume. Tu hai presente, Melania, questi non li riconosci, no? Perché si mascherano e...
1: Certo.
0: Tu hai presente quando Clark Kent, in ogni praticamente rappresentazione di Superman, senza occhiali è Superman, bastano gli occhiali per essere irriconoscibile. Questa è la magia del cinema, del fumetto, della fantasia.
1: Io lo trovo molto sensuale in entrambi, devo dire, le prospettive, no? In entrambi i corpi, se vogliamo, in tutte le due sembianze, mi piace moltissimo.
0: Cioè anche Hulk, quando diventa verde non è più Bruce Banner, non lo riconosci più, ma c'ha la stessa faccia, solo dipinta di rosso.
1: Anche verde mi piace Hulk, eh? sì
0: davvero, guarda che poi quando si fa la doccia sporca, te lo dico.
1: Ah, perché va via il verde.
0: È tinta, sì quella è tinta, quello si tinge, i capelli verdi, è venuta tinta, è venuta male.
1: Ai.
0: Cola,

0: come dice Mauro Casciari, che festa, davvero.
1: Sì.
0: Manca ancora un'oretta su RDS, ma ci stiamo divertendo tantissimo grazie ai vostri messaggi che continuate a scrivere, insomma, incidere al 388-22-388-22.
1: Incidere.
0: Incidere, no?
1: Madonna, ma perché vi scrivono sul telefonino raschiando?
0: No, perché incidere vocalmente.
1: Ma incidi un disco, ma tu sei veramente old, sei veramente...
0: Sono vetusta. Sì.
1: Sei vetusta, sei una vecchia Melania Grimano.
0: Sono analogica ancora. Però incidere penso che in italiano ancora si possa dire. Comunque, quello che volete fare un vocale, vocalate, ok? Da Young, vi dico al 38822, 38822.
1: Sei incisiva.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
0: Andiamo nuovamente in redazione RDS per scoprire le ultime dall'Italia e dal mondo. Ci sono le news. Sentiamo.
6: Buonasera da Gianluca Teodori. La Russia prepara operazioni di terra contro Kiev. Secondo l'intelligence ucraina ha fatto 37 vittime l'attacco delle forze di Mosca contro un deposito di esplosivi e droni a Buca alle porte della capitale. A Cuba Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza, trasferimento a La Habana. L'ex parlamentare 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni per un malore che lo ha colpito mentre realizzava un reportage a Santa Clara. Nepal, bilancio più pesante, quasi 700 vittime, almeno 3.000 dispersi per l'alluvione al confine con il Tibet, difficilissimi i soccorsi. Maltempo al nord, caldo estremo al sud, nell'ultimo weekend di agosto conta dei danni per la tromba d'aria che ha investito Cremona lasciando segni sul Duomo e su tanti altri edifici, 43 persone ferite in Veneto, chiesto lo stato di emergenza. Il calcio, il secondo turno della Serie A, Juventus in campo contro il Parma, 0-0 il parziale al quarto d'ora, colpo del Frosinone, 3-0 in casa della Fiorentina, vince 3-2 l'Udinese a Monza, successo 2-1 del Sassuolo sul Torino. La MotoGP, Marche, Alex Marquez, primo e secondo nella gara sprint di Aragon, sul podio anche Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Il ciclismo, caduta e ritiro dalla Vuelta di Spagna per Tadej Pogacar, il fuoriclasse sloveno infortunato stava dominando la corsa dopo il successo al Tour de France. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Ci attende una domenica all'insegna del bel tempo sul nostro territorio, infatti l'alta pressione sarà ancora dominante, garantirà tempo stabile ed assolato da nord a sud, solo qualche nuvola di passaggio nella seconda parte del giorno sulle Alpi confinali, ma con assenza di fenomeni. Caldo moderato da nord a sud, i valori massimi finalmente saranno in calo al sud Italia. In generale non si supereranno i 34-35 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Questa è RDS.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Parole diverse ma senso universo.
2: La tua musica è su RDS
0: 100% grandi successi.

0: posso salutare Saif, posso salutare Taylor Swift, posso salutare i Pinguini Tattici Nucleari, posso salutare Chris Cab.
1: L'hai fatto, certo, ed erano i protagonisti della nostra sequenza mixata appena ascoltata qui su RDS. Possiamo anche ascoltare voi e soprattutto quelli che sono, insomma, un po' le nuove cose apprese, no? Mi dicevi prima fuori onda che oggi hai imparato una cosa importante, ma ce la dirai tra poco.
0: Sì, anche tu ce ne direi una, perché questa è l'ora di oggi ho imparato che. Quindi restiamo tutti su RDS, ne usciremo migliori e sicuramente più saggi.
1: Mi hai convinto. Mm-hmm.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
2: Meredith
0: suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
3: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Amami.
0: Hulu è ora su Disney.

0: Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
10: Coyote vs Acme.
11: L'idiota!
10: Al cinema dal 2 settembre.
12: Finardi diceva: oggi ho imparato a volare. Voi cosa avete imparato oggi?

0: Buonasera Italia, buona estate, come state?
1: Bene!
0: Tu come stai, Melania Grimano?
1: Io, posso dirlo io, vuoi fare l'eco?
0: Bene! E tu Mauro Casciari? Bene! Paguro? Bene!
1: Ragazzi, questo è l'andazzo ed è anche la quinta ora, dai, ci può stare su sì. RDS. Siamo in diretta col nostro Paguretto in regia. E allora, che cosa abbiamo appreso oggi? Io ci ho dovuto pensare un attimo perché non è stata una giornata semplicissima, devo dire. Però parti tu, vai.
0: Allora, prima di entrare qua, ormai 4 ore fa e passa alle 17, oggi ho imparato che la carta igienica è arrivata in Italia nel 1880. Solo per i ricchi, gli altri usavano foglie, foglie di tabacco essiccato che avanzava, stracci, oppure l'acqua, e soprattutto si usava in tutto il mondo la mano sinistra, che quindi è impura, e invece con la destra si facevano le cose di tutti i giorni, invece con la mano sinistra di là.
1: Ho paura a chiederti come mai hai scoperto questa cosa.
0: Ho scoperto perché ve lo dico, questa mattina ho visto un documentario su Rai Scuola, Rai Scuola. Che si chiamava il mondo dell'igiene, e parlava di come le fogne sono servite per debellare la malaria, eccetera. E poi c'era la storia della carta igienica e sono rimasto estasiato. Infatti la Rai chiude Rai Scuola e ci mette un altro canale che parla di replica e linea verde. Ecco,
1: certo. Ok, invece in realtà sono andata a vedere il significato di una parola che già conoscevo, però non la utilizzo mai, non sapevo che significasse questa cosa che vi sto per dire. Il termine zuzzurellone
0: l'ho sentita dire e so che significa, ma non so perché.
1: Ecco, allora è un adulto che si comporta ancora come un bambino.

0: vino giocoso.
1: Sì, sono zuzzurellone.
0: Sei una zuzzurellone,
1: sì.
0: Io non lo sapevo.
1: Io lo sapevo e l'ho anche usata, ma adesso a dirmelo, forse è una parola inventata, perché non saprei perché si dice
0: adesso
1: così.
0: Adesso andiamo anche a trovare, a scovare dall'etimologia di questa parola, però se voi volete raccontarci che cosa avete imparato oggi, vale tutto, è una ricetta, un termine, qualcosa di nuovo.
1: Anche a fare qualcosa, oggi ho imparato a fare qualcosa. L'importante è che al 388-22-38822 arrivi un vocale, il vostro, che inizia con
0: oggi ho imparato che continuate voi al 388-22-38822.

0: E allora oggi ho imparato che... Sentiamo un po' voi che cosa avete imparato.
1: Buonasera, oggi ho imparato che basta poco per far felici le persone. Oh. Allora ho mia zia in una RSA, la sorella di mia mamma, è stato il compleanno, gli ho fatto una torta gigante.
0: Bella.
1: Per festeggiare con tutte le altre vecchiette, e mi ha detto lei, orgogliosa di questa cosa, perché mi ha detto che lo sai che l'altra signora che ha festeggiato con me gli avevano fatto una tortina talmente piccola che sembrava di una persona, invece la mia l'hanno mangiata tutti, e questa cosa mi ha reso la giornata più felice.
0: Che meraviglia, che bello. Io ho letto una notizia di pochi giorni fa di una nonnina che invece ha chiesto di fare una festa a mo' di rave ed erano tutti molto felici perché c'era proprio il DJ, lei tra l'altro metteva dischi a 95 anni suonati.
2: Dai!
0: Sì, no, era bello comunque rendere felice.

0: amici, tutti in generale, ma le persone anziane forse dà una maggiore soddisfazione sicuramente.
1: Mi piace perché hai detto che la nonnina metteva dischi e musica a 95 anni suonati. E quindi giustamente
0: ci sta.
1: Amici, voi cosa avete imparato in questo sabato 29 di agosto 2026 a quest'ora, a fine giornata? Mandate un vocale RDS al 388-22-38822 che inizi con
0: Oggi ho imparato che...
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. The Bowser, Lose Myself.

0: Questa la si canta a squarciagola, amici. Gli 883 nessun rimpianto in chiusura, eccoci qua.
1: Guarda, posso dire, Melania, questa canzone che si chiama Nessun rimpianto del 1997 invece genera rimpianti, e come? Nel senso che quando l'ascolto io mi mette una nostalgia, posso dire anche un po' una tristezza. È inutile che mi dici nessun rimpianto. No, rimpiango.
0: Ne parliamo in un'altra sede, nel senso che non abbiamo più il tempo, abbiamo i messaggi degli ascoltatori. Comunque c'è tutto un nesso, visto che questa è l'epoca del 97, più o meno saranno i tuoi 30 anni. Verso i 30 anni si stoppa un po' il cervello musicale, quindi tutte le canzoni che hai imparato fino a quel momento ti si ripropongono poi in avanti. Non è che tutto il resto che ascolti non ti piace, ti piace più quello che hai ascoltato prima dei 30.
1: Mi si ripropongono.
0: Questo, sì, ti si ripropongono come i peperoni.
1: Ecco,
0: sì.
1: Infatti, peperoni.
0: Sentiamo i nostri ascoltatori tra poco, eh.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima. Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi

0: Provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da Scarpamondo è tempo di back to school. Fino al 20 settembre acquista due articoli bambini e avrai uno sconto extra del 20% sul secondo. E allora che aspetti? La promo è valida anche sui prodotti già scontati. Acquista su scarpamondo.it o cerca il negozio più vicino a te. Scarpamondo, il tuo stile dove e quando vuoi.
2: Buon sabato sera Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Melania Grimano, fra poco i vostri messaggi. Oggi ho imparato che...

0: Quanti messaggi, quante cose che avete appreso oggi. La cosa bella è anche condividere, no? Condividere un po' tutte le cose nuove che si apprendono, così ne sappiamo sempre una più del diavolo, no? Come si suol dire. E quindi andiamo a sentire i vostri messaggi, vai Pagu.
1: Oggi ho imparato che non è una bella idea andare in vacanza a Barcellona con una preadolescente nonché nipote e un figlio di 8 anni.
2: Fantozzi, sembra
0: che
2: Fantozzi.
0: Ti è successo? Poi Barcellona effettivamente è una città bella, bella, ma faticosa sul lato divertente, no?
2: L'ha sentita era una donna, credo, ma non si capì, sì, potrebbe sì, essere sì, anche un signore sul piede di disperazione di guerra quasi.
0: Cioè, poi due, una preadolescente e un bambino di 8 anni.
2: Era la Sagrada Famiglia, erano loro.
0: Andiamo avanti.
3: Oggi ho imparato che un buon capo deve farsi rispettare, non temere. Spero che lo capisca anche il mio capo. Ciao, Maria da Catania.
2: Sai che cosa? Sono d'accordo. Deve generare rispetto senza chiederlo se ha veramente autorità. Brava, cioè il
0: sì,
2: concetto
0: però,
2: è.
0: Con rispetto, no? Sempre rimanendo, insomma.
2: Sì.
0: In buoni rapporti.
4: Oggi ho imparato che le ceramiche di Caltagirone sono le più belle del mondo. Sono Marta da Bari, ciao.
0: Grazie Marta. Ok, faremo
2: Marco,
0: un giro.
2: Mi pare che abbia detto Marco, credo, non so se vogliamo risentire il VAR. Comunque, vabbè, Marco o Marta.
0: C'era Marca Caltagirone invece.
2: Ah, no, boh, forse. Posso dire Marta, mi dispiace, ma io da umbro, sì, amico mio, devo dirti di venire a Deruta, Perugia, sì, e vedere le maioliche, le ceramiche di Deruta. Scusate gli amici di Caltagirone, ma io devo portare l'acqua al mio mulino.
0: Va
2: ok,
0: bene,
2: a Deruta metà delle case sono cose, i negozi che lavorano di ceramica e io vabbè,
0: ce okay, ne sono tante in giro per l'Italia,
2: sì,
0: devo dire,
2: anche
0: Gualdo
2: Tadino, vabbè, sì, anche Faenza,
0: tante. Andiamo avanti.
5: Ciao a tutti, sono Anna da Cava dei Tirreni e oggi ho imparato le lettere greche.
0: Ah, brava.
2: Ah, guarda,
0: io
2: so che c'è l'alfa, sono stato impressionato tante volte, poi non è Z ma è omega. Cioè alfa e l'ultima è omega. E okay, già questo mi sembra abbastanza. Poi è tutto difficile. Poi c'è il greco moderno e il greco antico.
0: Ragazzi, per me è assolutamente una arabo.
2: Io ho un'amica
0: greco
2: che si è messa a studiare greco durante la pandemia 6 anni fa.
0: Sì.
2: E poi adesso è

0: andata a trovare la professoressa che prima era online durante la pandemia, è andata a Schiatos, è andata a Zakynthos,
1: sì.
0: Tutte queste isole che finiscono os, Froflos, Chuplos, Mykonos, Zakynthos, Atroukolos, tutto os.
1: E comunque parla bene il greco, bravo.
0: Sì, moderno. A che serve? Meglio il cinese e l'indiano. Vabbè,
1: ma invece comunque, insomma, è una passione, è una passione. Ancora Pagu? Finiti,
0: nel senso che ce ne sono altri, ma magari
1: li mettiamo più avanti.
0: Li mettiamo più avanti perché c'è questa da ascoltare.
1: Sentiamo.
2: RDS insieme a te.
3: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: Germania.
1: Ma Mauro,
0: ce l'abbiamo fatta, 5 euro su RDS di sabato con questi 39.000 gradi.
1: E torniamo domani torniamo ora di pranzo, un altro orario per noi dalle 13 alle 17 su RDS.
0: E adesso, grazie al Paguro, grazie a tutti i nostri registi, c'è Francesca, Romana D'Andrea e tutta la cricca di Party RDS.
1: Baci, buon sabato.
0: A domani. Buone feste, buon agosto, buon tutto, buone vacanze e fine.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Buon sabato sera, 29 agosto 2026 a tutti voi e anche alla nostra redazione. Siamo pronti per le ultime dall'Italia e dal mondo, adesso su RDS.
5: Buonasera da Gianluca Teodori. Secondo l'intelligence ucraina, la Russia prepara operazioni di terra contro Kiev dopo l'attacco che ha fatto 37 vittime alle porte della capitale, colpito un deposito militare. Medio Oriente, l'Iran dichiara di non avere fretta di riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran ammette che le sanzioni degli Stati Uniti danneggiano l'economia. Pronto un volo per riportare in Italia Alessandro Di Battista, che ha ripreso conoscenza. L'ex parlamentare 5 Stelle, colpito da malore, versa in gravi condizioni a Cuba. Nepal, bilancio che si aggrava, quasi 700 vittime, almeno 3.000 dispersi per l'alluvione al confine con il Tibet. Maltempo al nord e caldo estremo al sud nell'ultimo weekend di agosto, conta dei danni per la tromba d'aria che ha investito Cremona. 43 persone sono rimaste ferite. Di calcio, il secondo turno della Serie A, Juventus in campo contro il Parma 0-0, a inizio ripresa negli anticipi il Frosinone vince 3-0 a Firenze e rovina il centenario della Viola, successi anche per Udinese 3-2 a Monza e Sassuolo 2-1 sul Torino. La MotoGP, Marche, Alex Marquez primo e secondo su Ducati, nella gara sprint di Aragon sul podio Marco Bezzecchi con l'Aprilia domani.

0: il Gran Premio. Questa è RDS.
1: Ma buon estate, soprattutto buon sabato sera. Questo è Party RDS, la nostra festa del sabato sera con Francesco.

0: Morning Sex.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: un po' di polemichina anche all'interno del nostro party. RDS Thomas dei Daft Punk ha detto che secondo lui utilizzare l'intelligenza artificiale per un pezzo dance riduce tutto il processo creativo, evita tutto il processo creativo, e io sono abbastanza d'accordo, però pare si faccia molto.
1: Party RDS.

0: tasse.
1: E tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, prevista AFA.
8: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
9: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2, insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Ci sono cose che possiamo ammettere perché sono consce e poi ci sono le cose inconsce. Fatto sta che Rod Stewart nel corso della sua carriera ha ammesso di aver ascoltato questo pezzo e inconsciamente di aver ripreso la melodia per alcune delle sue canzoni. Però se ne è accorto in seguito, non mentre stava accadendo. Può succedere, può succedere.

0: Buona estate insieme, queste Party RDS, la nostra festa del sabato sera fino a luna, con la console di Maurizio Rocca, la regia di Luca Berardinelli. Io sono Francesca Romana D'Andrea. So che molti di voi potranno vantarsi, perché come primo disco nella loro vita magari hanno acquistato, gli hanno regalato Phil Collins, Sting. Beh, nel mio caso 97, questo è stato il primo disco che mi hanno regalato.
1: La festa è sabato dalle 22 a luna con

0: RSS.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: E super appetitose, Antonella!
3: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: No, non è una barzelletta. È il tema della 10ª edizione di Isola Edipo. Una risata vi seppellirà. 11 giorni di cinema, arte, teatro, fotografia e incontri. Dal 2 al 12 settembre al Lido di Venezia. Vieni a vedere il mondo da un altro punto di vista.
5: Veramente divertente a volte il significato dietro alcuni pezzi dance. In questo caso il protagonista di questo pezzo è un Mr. Vain. Un Mr. Vain è un tipo egocentrico, manipolatore, però incredibilmente attraente. Succede, succede.

0: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
1: Oh mio Dio!
0: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
1: Prendi me, scegli me.
2: Medico!
0: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
1: Amami.
0: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Lo so, non possiamo essere d'accordo su tutto, ognuno di noi ha i propri gusti, ci sono quei pezzi dance che apprezziamo e ammiriamo particolarmente per sempre, oppure che non fanno al caso nostro. Io confesso, questo è tra i miei preferiti, è proprio un pezzo che mi attrae, quando lo sento una serata sono sempre contenta.
6: RDS.

dell'estate che stiamo vivendo insieme. Il sabato sera con Pari RDS, la nostra festa fino a l'una, con la console di Maurizio Rocca, la regia di Luca Berardinelli e un ritorno al passato 1995. Dove eravate? Che estate stavate vivendo? Io vi ricordo solo 1995 Festival Bar

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Io non lo so se eravamo pronti a questo genere di informazione, però qualcuno doveva pur darvela. Katy Perry fa spesso eventi privati, eventi di un certo tipo, e il suo compenso parte dai 2 milioni e può arrivare fino a 6 milioni di dollari a volte per fare 2-3 canzoni. Vi sta simpatica come prima? Adesso che lo sapete? Non lo so, fate voi.

0: energia, carica e divertimento con i successi più ritmati dagli anni 90 ad oggi.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: Siamo molto contenti di constatare questo, cioè che nel 2026 Vasco Rossi ha venduto 3 milioni di biglietti per il suo tour, solamente per un tour, 3 milioni di biglietti. Facciamo un calcolo di quanti biglietti possa aver venduto nella vita.

0: ringrazio per essere stati con noi, per aver vissuto la nostra festa del sabato sera pari a RDS, che torna puntuale sabato prossimo a partire dalle 22. Grazie a Luca Berardinelli regia, grazie a Maurizio Rocca in console. Io sono Francesca Romana D'Andrea, ci sentiamo in onda e tante belle cose, fate i bravi, non troppo. Baci, ciao.
1: Party RDS.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.

0: profumo della tua estate.
1: Ci vogliono solo cambiarci senza accorgerci che...
2: Alzalo con la sequenza mixata di RDS 100% grandi successi. 100%.

0: sotto l'ombrellone.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.

parla di esse. Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?